elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Scappa da

0: Onyx.
1: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: buongiorno Petro.
1: Buongiorno e soprattutto buon venerdì.
0: La Petro fiorata oggi.
1: Sì,
0: buongiorno.
1: Ma ho scoperto che il venerdì non è più il mio giorno preferito. Almeno di mattina.
0: Quando l'hai scoperto?
1: Da due venerdì.
0: L'hai scoperto tu o l'utero?
1: Il venerdì mi sveglio, non ho la voce, sono stanca, accumulo la stanchezza
0: perché
1: della
0: stamattina
1: settimana.
0: Stamattina Adriana mi ha chiamato alle 5:30 e mi ha detto oggi ho l'utero retroverso.
1: Uh-huh.
0: E quando ce l'ha il retroverso diventa un problema.
1: Ho detto però di solito accade di venerdì.
0: Non
1: quindi
0: possiamo rimetterlo a posto, possiamo aiutarti noi?
1: Potremmo provarci, ma è molto difficile.
0: È molto difficile.
1: Proviamoci con la nostra canzone.

0: Italia canta, cantate la nostra sigla se volete, ma soprattutto dateci il buongiorno al 347 490 0042. Fatevi sentire subito, anche perché noi oggi abbiamo un problema serio. Oltre all'utero retroverso di Adriana, sì, abbiamo Andrea Cimmino in regia e questi sono problemi che di cui l'azienda prima o poi, Adriana, ci dovrà dar conto perché...
1: che mette effettistica così,
0: mette effettistica
1: a caso,
0: non a caso purtroppo ma a cazzo, ma detto questo no...
1: E quando dice non vi preoccupate,
0: ci dobbiamo preoccupare,
1: io,
0: è lì che ci dobbiamo preoccupare,
1: è lì che è veramente preoccupante assai. Comunque benvenuto Andrea Cimmino in regia, benvenuto Giuseppe D'Amelia invece nella regia video, che si informa sempre qual è il motivo
0: del
1: mio abbiamento, vuole sapere sempre qual è l'animation
0: che hai sulle mani.
1: Oggi è fiorata.
0: Su fondo nero ci sono una serie di fiori, diciamo, di vario genere. E quindi devo dire grazie mille per questo omaggio floreale.
1: Prego,
0: che fai.
1: Pippo.
0: È maggio, il mese delle rose, lo sai, no?
1: Sì, ma infatti stanotte bisognava mettere una rosa nel bicchiere d'acqua e tenerlo sul comodino, lo
0: togli
1: sai?
0: Sta base un attimo, vediamo se la riesco a cantare, a intonare.
1: Vai.
0: Si stuciora, torna a maggio, pura maggio stonca. Te ricordi la canzone, no?
1: Sì, era di maggio. Bella. È bellissima, mia nonna la cantava
0: una
1: sempre.
0: Raggio. Quando torna lì rosa, quando tornerò, torna a raggio, è il napoletano antico, quando torna lì rosa, si stuciora, torna a maggio, pure in maggio sto,
1: cioè bella questa
0: tornerò
1: canzone.
0: A maggio anch'io quando tornano le rose. Era di maggio per me, era de maggio, si chiama così, che non confondere col giornalista Walter, ma era de maggio, la canzone che abbiamo ascoltato è la canzone napoletana classica che io amo di più, da sempre.
1: Ma magari dopo le recuperiamo un pezzettino originale se ci riusciamo.
0: Sì.
1: Adesso era troppo impegnativo.
0: Adesso chiederlo ad Andrea
2: buongiorno,
0: significa
2: buongiorno, buon fine settimana, Peppe da Palermo.
0: Ciao Peppe da Palermo, che purtroppo ha avuto un lutto, si sente dalla voce che ha.
1: Ma siamo tutti un po' addormentati a quest'ora, sono le 7.04, abbiamo altri messaggi che arrivano, sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ma buongiorno.
3: Cristian d'Arezzo, siete stupendi,
0: ma
3: buona
0: grazie.
3: Giornata a tutti.
0: Ma
3: un
0: ciao.
3: Kiss kiss enorme.
0: Ma anche belli che siete ragazzi, per chi si è svegliato
4: Pippo
0: già adesso.
4: Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Tutta l'Italia. Ti sono scordato in testa.
4: Sì.
0: Giuro sì.
1: Sì.
0: Come mio fratello quando canta le canzoni, sempre sì, si ricorda solo il finale. Sì,
1: esatto, il motivo, vai. Il finale. Vai, sentiamo ancora.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Leo, sono da Ravenna e sto andando a scuola.
0: Ma che bello,
6: ciao
0: i bambini.
6: Ciao a tutti.
0: Adriana, fino a quando vanno
1: ciao,
0: a scuola i bambini? Fino a fine mese?
1: Allora Pippo, diciamo che l'altra settimana, quella che arriverà da lunedì, è quella decisiva.
0: È l'ultima?
1: Ci saranno recite, spettacoli, di tutto, di più.
0: Tu hai molti impegni da questo punto di vista?
1: Io sono impegnatissima, anche
0: sì,
1: perché dobbiamo partire.
0: Quante recite hai?
1: È un paio con una festa.
0: In che fila è stato? Metti la base triste, per favore,
1: non lo so.
0: Un attimo.
1: Allora, Alessandro si sta lamentando però.
0: Ah, ecco qua.
1: Che è stato messo
0: allora,
1: dietro.
0: Allora, il figlio di Adriana anche quest'anno. Peppino, abbassa le luci, che momento commovente adesso, grazie.
1: Faranno
0: mille.
1: Gris.
0: Ok, faranno gris, sono 12 file, Alessandro è da 10, Alessandro è il nono dell'undicesima fila.
1: Ha detto mamma, sono stato messo dietro.
0: Veramente?
1: Sì, però dice la maestra perché sono alto, ma non è vero perché sono delle mie amiche che sono molto
0: nel gruppo
1: sono molto più alte
0: di me. Nacce capit, ma figlia ma... ma figli ma da sta undicesima fila.
1: L'esordio è sempre in italiano.
0: Sì.
1: Buongiorno a tutti, sono Adriana.
0: Buongiorno a tutti.
1: La
0: sono...
1: mamma di Alessandro.
0: Ecco.
1: Not David, ma sì, questa mi sa Red. L'esordio è in italiano, arrabbiatissimo, autorevolezza.
0: Esatto.
1: E dopo, subito dopo è Nacho Capit.
0: E dopo si chiama l'apriti cielo.
1: Apriti cielo, non ce n'è per nessuno.
0: Andiamo sotto la doccia.
7: Le canzoni sotto la doccia.
8: La mano arriba, cintura sola, dammi la vuelta, danza cuduro.
0: Allora, qualcuno ha chiesto, ma venerdì prossimo per venirvi a vedere a Torino il Pippo Pelo Show serve il biglietto? Non serve niente. Dovete venire la mattina dalle 7 alle 9 a Torino, in Piazza Castello, facciamo il Pippo Pelo Show da
1: È
0: lì.
1: È una cosa facile, facile, dovete solo venire.
0: Venite, state con noi.

0: D'Amelia Welta.
1: D'Amelia Welta, vueltati dall'altra parte, per favore, grazie.
0: Allora, come la cavessa?
1: Dopo arriva il momento dance, lo ricordiamo.
0: La cavessa, Pippo!
1: Te faccio vedere io la cavessa. Allora, dopo arriva il momento dance, quindi sì, siate sì. pronti per il momento dance. Ma parliamo del nostro Peppino D'Amelia, che ha due figli maschi. Lui teneva tantissimo ad avere i figli maschi, no? Quindi c'è ancora questa età.
0: Figli maschi?
1: Ma certo, perché si dice auguri e figli maschi. Si
0: in
1: dice
0: genere
1: ancora.
0: Da sempre così.
1: Da sempre si dice così. Pensa che nell'antichità, Adriana, nel Medioevo, perché ti sto parlando io adesso e ci tenevo, c'era la falsa credenza scientifica che il testicolo destro,
0: sì?
1: il testicolo destro, producesse il seme per i figli maschi e quello sinistro per le femmine.
0: Okay.
1: Per questo motivo alcuni uomini ossessionati dall'avere un erede maschio arrivavano fino a farsi asportare o legare il testicolo sinistro. Il nostro Peppino D'Amelia
0: legare?
1: È senza una palla, ci tenevo a dire.
0: È monopalla, quindi?
1: Lui che aveva un'antica ha due figli maschi.
0: Li voleva.
1: Scusami,
0: maschi,
1: Angelo
0: ovviamente.
1: E Antonio, li salutiamo, sì, che sono meravigliosi.
0: Non
1: salutiamo anche
0: che
1: la mamma
0: Camilla. Facciano.
1: Anche Camilla. Allora, aveva una palla destra importante.
0: Sì.
1: La sinistra gli è stata sporta.
0: Aspetta, devo controllare pure Luca se ha fatto la stessa cosa.
1: Sì, perché tu pure c'hai un figlio maschio. Le donne spesso, c'è scritto nella notizia, le donne spesso non sapevano di questa cosa, si accorgono che l'uomo non ha una palla col passare del tempo. E quando cominciano a litigare dicono sei senza palle al marito, vuol dire che insomma si accorgono che al marito
0: oppure
1: ne manca
0: oppure si
1: uno.
0: Può dire sei senza una palla. Sei senza una palla.
1: Esatto, che al marito ne manca uno. Allora parleremo di questo. Esiste ancora il retaggio per voi, meglio figli maschi o meglio figli femmine? Che figli avete avuto? Che figli siete?
0: Quanti figli avete? Di che sesso sono? Anche allora, se non siete genitori.

Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: Riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Kiss, kiss. La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo.

0: scherzo. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.

0: me.
1: Allora, che diciamo il resto d'Italia a volte in alcuni casi non voglia accettare, che accetti o meno, la canzone nella sua struttura attuale, che viviamo tuttora, è nata nell'antica canzone napoletana, nella classica canzone napoletana. Tra queste si annovera una canzone stupenda, meravigliosa, intitolata Era De Maggio, di cui abbiamo parlato stamattina in onore dell'abito di Adriana che indossa questa mattina.
2: Anche del mese di maggio, che è il mese dei fiori,
1: rose,
2: delle rose,
1: anche Santa Rita, ricordata per i petali di rosa,
2: sì,
1: e
2: sì.
1: Noi vogliamo dedicare agli italiani questo ritornello meraviglioso di Roberto Mu.

0: Ragazzi, c'è una pelle d'oca.
1: Posso dire, amici maschi che siete all'ascolto, oggi volete fare una cosa carina per la vostra amata?
0: Portatele una rosa e dedicatele questa canzone.
1: Bravo Pippo.
0: Ma sì.
1: Oh, allora, come ha fatto Pippo?
0: Se al 347-490-0042 avete gradito ascoltare un pezzettino di Era De Maggio, la canzone classica napoletana, bellissima, cantata da Roberto Muro, lo fatecelo sapere via WhatsApp, se avete gradito. Grazie mille.
1: Brividi,
0: vedi, vedi che hanno gradito, brividi, perché non si sicura. Sentono alla radio queste canzoni, non
1: infatti,
0: si sentono mai.
1: Infatti, io sono ovvio. Sicura che le donne gradirebbero molto ricevere un pezzettino di questa canzone dedicata dal loro amato, dal loro amoroso.
0: Ilaria, buongiorno.
1: Ciao Ilaria.
2: Buongiorno.
1: Benvenuta, come stai?
2: Tutto bene, dai, non ci lamentiamo.
1: Tu sei a Brescia, vero, adesso?
2: Sì.
1: Allora, a proposito di figli, il nostro esordio oggi è stato che nell'antichità, vero? Nell'antichità
0: sì.
1: Gli uomini si facevano, diciamo, togliere
0: un testicolo per il famoso auguri figli maschi. Uh-huh. E abbiamo ricordato che il nostro Peppino, che ha due figli maschi, oggi però è monopalla. Ma nel tuo caso, cara Ilaria,
1: hai avuto un figlio maschio, vero? Il tuo primo figlio è maschio?
2: No, io sono ultima di quattro figli.
1: Ah, vuoi parlare, okay, diciamo, della tua famiglia d'origine.
0: Okay, sei ultima, okay, di quattro figli, maschio.
2: Il primo è nato maschio,
1: okay.
0: Okay.
2: Poi sono arrivate due femmine e poi sono arrivata
0: tre femmine sono arrivate. E diciamo che quindi tuo padre i testicoli ce li ha entrambi. Dovrebbe essere
2: sì.
0: Perché se gli avessero tolto uno tu non saresti mai arrivata, giusto?
2: Sì, ma diciamo che fino al sesto mese il ginecologo era straconvinto che io fossi maschio. Quindi i miei genitori avevano già deciso il mio nome, Gabriele.
1: Mm-hmm. Gabriele.
2: E al settimo mese fa l'ecografia e ti fa complimenti per la bella femminuccia. Ah.
1: Ah, quindi loro pensavano tu fossi un altro maschio, giusto? Dopo il primo,
2: esatto,
1: e dopo le due sorelle,
2: okay. Quindi iniziava e finiva con i maschio.
0: Come voleva fare mio padre? Mio padre è uguale, voleva fare uguale, ma poi ha fatto altri tre maschi e si è fermato a un certo punto. Ha detto, vabbè, dopo sei figli, ha detto basta, va bene così.
2: Aveva già popolato il mondo,
0: esattamente.
1: E poi adesso, parlando per esempio con i tuoi genitori, Ilaria, è vero che magari un genitore non lo ammette sempre, però sono contenti più dei maschi o delle femmine, la verità?
2: Ma non ti saprei dire, perché mio papà, per il fatto che non ero maschio, un po' ci ha sempre patito. Infatti sono stata cresciuta stile Lady Oscar.
0: Ah, quindi, vedi? Sì.
2: Pescare il polpi, giocare calcio balilla.
0: No, ma io ti capisco. Se tu pensa, e non sto scherzando, che mio fratello Maurizio ha eliminato buona parte delle foto dell'infanzia, perché oggi non le voleva più far vedere, perché volevamo sia noi cinque fratelli maschi, quattro fratelli maschi precedenti, sia mio padre, volevamo la bambina. Quando è nato mio fratello Maurizio aveva
1: i boccoli
0: biondi, quindi gli mettevamo il tutù della danza.
1: Bravo, Maurizio.
0: Gli facevamo fare i passetti di danza classica, lo truccavamo come una bambina, e addirittura la nostra amica vicina di casa, Carla, lo chiamava Veronica.
1: Ah,
0: e mio fratello,
1: un'infanzia comunque per niente traumatica ha avuto Maurizio.
0: Lo chiamava Veronica. Bene. E noi eravamo felici che arrivava Veronica.
1: Dai.
0: Quando mio fratello, diciamo, l'ormone ha cominciato a funzionare, ovviamente.
1: È anche un po', diciamo,
0: e quando la sua sessualità è stata l'eterosessualità, lui ovviamente ha visto quelle foto e ha detto, ma che è sta roba? Cioè, e quindi ha cancellato.
1: Ilaria, è andata così anche per te più o meno, cioè nel senso tuo padre però ti coinvolgeva in attività tipiche, diciamo,
2: maschili. So fare un impianto elettrico.
1: Però vedi, tutto è sempre utile.
0: Perché il papà voleva il maschio, non ci posso credere, ha imparato a fare gli impianti elettrici, brava.
2: Sì. E quindi vabbè, però è stato divertente anche quello, posso dire di saper far tutto.
0: Bene.
1: Quanti anni hai, Ilaria, te lo posso chiedere?
2: 37
0: anni.
1: Va bene, allora vabbè. Ilaria, stai sempre con noi, nostra compagnia, mi raccomando, non ci abbandonare mai.
2: Certo, come sempre.
1: Bene, sì. Saluti a Brescia e kiss kiss a te.
2: Chi schissa voi?
1: Ciao.
0: Allora, gentilmente lo dico alle ascoltatrici, ma anche agli ascoltatori. Voi, in cuor vostro, che volevate? Adriana non lo dice, ma io lo so per certo. Lei voleva il maschio e ha avuto il maschio.
1: No, lei
0: ci teneva tantissimo ad avere il maschio. Era una
1: certo.
0: Cosa... Sì, la famiglia
1: mi
0: patriarcale.
1: Mi è dispiaciuto non aver continuato e non continuare, perché mi piacerebbe avere una bambina, ma quello è ovvio.
0: Però il primo doveva essere maschio, quindi voi che figlio vorreste? O volevate? Volevate il maschio in cuor vostro e non l'avete mai detto? O volevate la femmina? Però vogliamo sincerità, altrimenti non mandate messaggi.
1: Allora,
0: se siete sinceri, mandate il messaggio.
1: Pippo, lo diciamo, noi siamo un programma di intrattenimento. È ovvio che se qualcuno ci dovesse scrivere, l'importante è la salute, questo lo sappiamo a prescindere,
0: sappiamo,
1: e non lo
0: già,
1: sottolineiamo più.
0: Esattamente.
1: Stiamo un po', ci stiamo divertendo rispetto a questa notizia iniziale.
0: Sì.
1: Secondo
0: cui
1: nell'antichità. Okay,
0: allora,
1: qui,
0: la notizia iniziale di
1: quindi ci divertiamo.
0: Diciamo la testata che ha lanciato la notizia, perché la testata è Focus, che è un giornale di scienza.
1: Un'autorevole rivista.
0: Un'autorevole rivista che dice che nell'antichità e nel Medioevo c'era questa falsa credenza scientifica per cui il testicolo destro producesse il seme per i figli maschi,
1: vedi,
0: e
1: non
0: il sinistro
1: sapevo.
0: Producesse il seme per le figlie femmine. Quindi molti facevano addirittura asportarsi un testicolo, il sinistro, per evitare di avere figlie femmine, e quindi per provare ad avere dei figli maschi. E noi abbiamo un esempio.
1: Andrea ci sta pensando
0: importante,
1: ancora,
0: eh? È riuscito sì ad avere due figli maschi, il nostro Peppino, ma oggi è senza una palla. Ma andiamo avanti, sentiamo.
3: Allora, io sono il secondo di tre figli maschi, e poi ho avuto due figlie femmine e un figlio maschio. Ma va benissimo così, senza legarmi nessuna palla.
1: Non hai dovuto apportare nessuna modifica. Bene, bene, grazie. Sentiamo ancora.
4: Pippo, mio padre tre maschi, la sorella del mio padre tre maschi,
0: tutti
4: io due maschi, mio fratello un altro due maschi, Raffaele da Bari.
1: Allora, siete tutti monotesticoli. Dai, continuiamo tra un po' a parlare con voi, mandateci vocali o anche messaggi di testo al 347 490 0042. Come sempre siete su Radio Kiss Kiss, vi suoniamo la musica più bella. Arriva Alessandra Amoroso, questa è del 2016, si chiama Comunque Andare.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss.
2: Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
4: Nen, gruppo A2A.
1: Kiss Kiss.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: e regalarvi un sorriso al mattino ci piace tanto. In realtà siamo qui per questo, per accompagnarvi con leggerezza. Fortunatamente c'è chi al mattino sceglie la leggerezza come leitmotiv della giornata, per aprire la giornata.
1: E questo
0: e
1: è
0: sceglie
1: la nostra...
0: Radio Kiss Kiss.
1: Sceglie Radio Kiss Kiss, questa è la nostra mission oramai da tempo. Seguiteci anche sui social perché siamo presentissimi anche lì.
0: Sì, stavo parlando della leggerezza. Quindi se scegliete la leggerezza, scegliete noi il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Se per caso, diciamo, aveste bisogno di pesantezza, dalle 9 alle 12 Max e Max sono con voi ogni giorno. E quindi in quel caso chi sceglie la pesantezza come, diciamo, inizio di giornata può scegliere loro. Prego.
1: Allora, sentiamo.
2: No, dai ragazzi, oggi non è possibile il monopala, dai.
0: Peppino è il monopala. Kiss kiss
2: a tutti.
1: Kiss kiss a te.
0: Una soltanto. Grazie, grazie mille.
3: Buongiorno Kiss Kiss. Io
0: buongiorno.
3: Sono seconda di tre figlie femmine.
0: Okay.
3: Avrei voluto due figli maschi e sono stata accontentata.
0: Ah,
3: e mio marito ha ancora tutti e due i testicoli.
0: Ah, suo marito ha tutti e due i testicoli. Lei l'ha presa proprio come la scienza di Focus.
1: Con grande serietà.
0: Con grande serietà
1: ha raccontato questa cosa. Sentiamo.
4: Buongiorno Pippa Adriana. Allora, questa cosa è vera perché io me la sono legata a una palla. Però la prima figlia è nata femmina.
1: Femmina.
4: Poi l'ho tenuta legata per 4 anni e è nato un maschio.
1: Hai visto? Hai visto? Ovviamente, mica diciamo cavolate noi, questa è scienza. Poi sentiamo.
5: Buongiorno. Allora, io desideravo tantissimo la femmina. L'ho sognata durante entrambe le gravidanze, mm-hmm. ma naturalmente ho avuto due maschietti. Felicissima, però avrei voluto la femmina.
1: Avresti voluto
5: un
1: la
5: bacio,
1: femmina.
5: Un bacio, schissa a tutti.
1: Schissa a te.
0: Importante che tuo marito non abbia fatto, diciamo, gesti inconsulti e abbia creduto alle famose credenze popolari, cioè quella di tagliarsi, quella che ha fatto invece anche Luca, il marito di Adriana.
1: Ma ti ricordi invece un'altra, diciamo, leggenda metropolitana di Gabriele D'Annunzio?
0: Sì, qual era quella di Gabriele D'Annunzio?
1: Che si era eliminato, si era fatto asportare le due
0: costole per
1: poter praticare dell'autoerotismo
0: da solo. Però quella era un'altra cosa. Che
1: altra cosa, ma comunque sono, diciamo, leggende metropolitane o credenze popolari o scienza, non lo sappiamo ancora.
0: Allora, abbiamo un messaggio forse della moglie di Peppino D'Amelia.
1: Sentiamo.
0: Sentiamo.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Camilla, la moglie di Peppino. E mio marito è senza una palla.
0: Ecco qua, ricordiamola. No.
1: Grazie Camilla per la
0: testimonianza. Camilla ha avuto due figli maschi e ovviamente Peppino ha creduto alla credenza popolare e quindi ha sportato.
1: E abbiamo la testimonianza
0: quello
1: appunto
0: destro
1: della
0: perché
1: moglie.
0: No, allora qual era che produce il testicolo destro produce il seme per i maschi, mm-hmm. il sinistro quello per le femmine. Peppino ha sportato il sinistro.
1: Va bene.
0: Andiamo avanti.
7: Pippo, Adriana, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Io ho un figlio maschio e una figlia femmina, quindi ho entrambe i
1: okay, i testicoli,
0: sì, gli Zebedei, anche se possono chiamare gli Zebedei, quelli che Adriana frantuma, lo ricordiamo. E se volete frantumarne uno, ascoltate Mezza Classifica il sabato, dalle 6 alle 7 si frantuma il sinistro.
1: Esatto, se invece
0: se volete frantumarli entrambi,
1: bene, vedi
0: gli
1: che
0: Zebedei,
1: spot.
0: Adriana, il sabato dalle 18 alle 20 fa la Kiss Kiss Play Chart, una classifica che fa nascere i figli maschi.
1: Vedi?
0: Sì, vi lascia senza proprio.
1: Quindi dalle 18 alle 20 in TV e alla radio, va bene?
0: Vai.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Un mio prozio ha avuto 4 figlie femmine. Di questi uno ha avuto 3 figlie femmine e un'altra ancora di queste ha avuto una figlia femmina.
0: Vedi.
8: Dove sta la palla?
0: Non ce l'ha. Purtroppo non ha la palla.
1: No, quella sinistra.
0: No,
1: quella
0: ce
1: destra.
0: Le ha lui. Se
1: ce
0: le ha
1: l'ha tutte e due.
0: Se le ha fatte le femmine, ce le ha tutte e due.
1: Era per far nascere dei maschi.
0: Sì, stiamo perdendo
1: pure noi. Vai.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
9: Noi. Dopo due ragazze con le quali io sarei stato tranquillamente bene fermatomi, ma la signora
0: voleva il maschio,
9: voleva il giovanotto. Ma io lo dissi, io le biglie non me le tocco. Vabbè, alla fine il giovanotto venne, ma insieme al giovanotto un'altra signorina. Quindi
1: giovanotto
9: tre ragazze
1: e
9: un maschio, ma
0: due
9: è tutto
0: gemelli.
9: Intatto e lì giù.
1: Bella, quella è la cosa migliore, in un colpo solo, due, a posto così.
0: Bene.
1: Allora, tra un po' continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi. Avete dei figli maschi o femmine? Cosa desideravate o cosa desiderate? Intanto Arcomi ed Elodie.
10: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrà

0: 0042, mi serve un numero, quindi scrivete solo io.
1: Okay.
0: Ok, se siete Sagittario mandate un WhatsApp al 347 490 0042, scrivete io, così vediamo. Adriana oggi sta per produrre col suo Oroscopetro.
1: Sì, chiudiamo il cerchio da quando abbiamo iniziato, inaugurato questo spazio che si chiama Oroscopetro.
0: Vediamo quanti.
1: Chiudiamo il cerchio dei 12 segni con il Sagittario.
0: Parleremo
1: anche dei genitori Sagittario.
0: Aspetta un attimo, prima di darti l'ok, Adriana, voglio vedere se ne abbiamo tanti. No, vorrei far vedere anche gli ascoltatori come scorre veloce
1: allora,
0: la timeline dei nostri WhatsApp.
1: Mamma mia, quanti Sagittario che abbiamo.
0: Allora, Adriana, mi raccomando.
1: Mia madre è Sagittario, ma anche tua madre era Sagittario, Pippo,
0: anche
1: vero?
0: Mia madre era Sagittario, stiamo parlando di milioni di ascoltatori che adesso aspettano suo segno. Non sbagliare.
1: Provo a non sbagliare.
0: Guarda quanti, impressionante.
1: È incredibile.
0: Esatto, e allora?
1: Ok.
0: Andiamo avanti, vai, via, partiamo.
2: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Diciamo che se facesse un'altra settimana con noi, Andrea sarebbe perfetto.
1: Perfetto, è vero. Allora, voi Sagittario, come genitori, siete un'attrazione da Luna Park. Non importa se avete maschi o femmine, ok? E questo ho avuto modo di riscontrarlo. Il genitore Sagittario dà tutto, compra di tutto, la qualunque ai propri figli.
0: Cari
1: Sagittario, voi siete le mani bucate dello zodiaco, che siate genitori o meno.
0: Adriana, tu non sei Sagittario, giusto?
1: Io non sono Sagittario, sono Toro.
0: Posso riscontrare tutto tranne che le mani bucate, ma andiamo avanti.
1: Se avete 2 euro in tasca, non pensate alle bollette.
0: Adriana se li tiene.
1: Comprate un biglietto, perché non è vero! Mamma mia, deve rompere questo momento.
0: Se ha 2 euro in tasca, lei se le tiene.
1: Aspetta un attimo. Eccole qua, 2 euro in tasca. Le vedi, ce li ho. Cari Sagittario, allora ripartiamo. Siete le mani bucate dello zodiaco. Se avete 2 euro in tasca, non pensate alle bollette. Comprate un biglietto aereo per Bali o l'ultimo gadget tecnologico inutile. Per voi risparmiare significa solo accumulare fondi per la prossima follia. E sotto le lenzuola siete dei vulcani spontanei, selvaggi, amate l'avventura e i posti esotici, anche questo è vero. Per voi il massimo dell'erotismo è farlo in una tenda in mezzo alla giungla. Peccato che poi la realtà si traduca in sabbia ovunque e punture di zanzara nei posti sbagliati.
0: Mamma, la sabbia nelle mutande, Adriana.
1: Però Pippo, una puntura sbagliata a te ci vorrebbe.
0: La sabbia nelle mutande produce lo stesso effetto che mi produce il tuo oroscopo. È lo stesso effetto, identico.
1: Ma vi amiamo così, cari Sagittario, liberi e senza filtri. Fatemi sapere se vi siete ritrovati in questa descrizione che poi è anche un po' il mood di questa settimana.
0: Hanno scritto, mamma mia, Adriana, mi hai preso
1: bravissimo,
0: al 100%.
1: Pedro.
0: E siamo arrivati a una prima ora che è volata, così come se nulla fosse. Ricordiamo che stiamo parlando dei figli maschi e di quanto avete, diciamo, desiderato avere un figlio maschio o una figlia femmina, con sincerità lì dove il detto famoso rimane auguri e figli maschi, che non piace tanto alle donne e non piace tanto al politicamente corretto.
1: Oggi
0: dici a una donna auguri e figli maschi, ti guarda come se
1: avessi
0: fatto una bestemmia. Esatto.
1: Allora torniamo indietro nel tempo grazie ai nostri History Kiss. Questo va al 1978, Blondie con Heart of Glass.

0: con Eugenia Lascelle.
1: Ma l'ho detto in onda! E Adriana mi ha risposto, te la faccio vedere io.
2: Detto in onda?
1: E tu mi hai risposto in onda?
2: No, non ho risposto in onda. Ah, ho risposto a Giuseppe D'Amelia. Allora, non ho capito, tu l'hai detto in diretta questo fatto.
1: Stavamo scherzando tra noi e Adriana mi ha risposto, te la faccio vedere io, scema.
2: No, l'ho detto ancora più greve, ma lo dicevo a Giuseppe D'Amelia sopra. Sei un cretino, è ufficiale. Allora, tra poco andiamo alle news con Umberto Aprea, tra pochissimo.
1: Allora, voglio salutare tutti quelli che ci stanno seguendo. Adriana, il Sagittario è, diciamo, una massa informe, enorme.
2: Hanno trovato molto molto attendibile l'oroscopetto e di questo siamo assai felici, perché, ricordiamolo, c'è un'equipe di astrologi, di scienziati, di psicologi
1: che
2: al lavoro
1: per noi
2: ogni volta.
1: Soprattutto
2: va bene?
1: Gli psicologi, e adesso diciamo
2: i psichiatri per Pippo.
1: Esattamente, tra poco si entrerà nella sala la psichiatria della radio, dove il nostro Andrea è da un'ora con loro. Ma sentiamo.
2: Speriamo con qualche risultato.
1: Fortunatamente gli ascoltatori ridono con noi e questo ci fa molto piacere.
2: Andrea, è l'iter che bisogna superare per lavorare con Pippo Pelo. Percorsi lunghi di psichiatria, sentiamo.
3: Adriana parte in italiano e poi finisce in vrenzolaggine.
2: Sì.
1: A tal proposito, Andrea, ferma tutto un attimo. Mettimi gentilmente una base più soft. Stiamo parlando di figli maschi. C'è una scena molto bella che riguarda la natività, dove una cosa sexy, Andrea, che cazzo, ma mettimi una base simpatica, Andrea, cambia il valore. Allora, siamo, diciamo, nel 2000, a 2000 anni fa. Questa va bene, vai, lascia qui. Siamo a 2000 anni fa e Baldassarre arriva con gli altri re magi, che sono Melchiorre e Gaspare. Baldassarre arriva dalla Madonna e la trova un po' triste. Maria, che è successo?
2: Niente.
1: Maria, ti vedo un po' scocciata, ma perché?
2: Ma così.
1: Maria, Elia, che è successo?
2: Voleva una figlia. Maria in lingua madre, ovviamente.
1: Sì, esatto. Perché stiamo parlando appunto di quanto nei nostri desideri, no? Di chi diventa genitore, c'è una femmina o un maschio.
2: Ma anche nei desideri dei nostri genitori, perché ovviamente magari ci sono tantissime persone che non hanno avuto figli, che non hanno figli e che magari non sono stati proprio il sesso desiderato dal genitore. E questo molto spesso accadeva da piccoli.
1: Sì, sì.
2: Cioè che il papà quasi sempre voleva il figlio maschio, invece nasceva la femmina, anche quando prima non avevamo la possibilità e la tecnologia a nostra disposizione tale da poterci dire prima della nascita di che sesso fosse il figlio.
1: Fabrizia da Empoli, buongiorno.
4: Buongiorno
1: Fabrizia, te l'augurio figli maschi piaceva, giusto?
4: Sì,
1: a lei piaceva tantissimo, però.
2: Addirittura tu, Fabrizia, ci scrivi che volevi un maschio biondo. Occhi nocciola, da chiamare Nicolò, e in realtà così è stato?
4: E così è stato,
1: che
4: fin
1: culo!
4: Da piccola.
2: Ma l'hai creato con l'intelligenza artificiale?
4: No, se lo creavo l'intelligenza artificiale, sa, me lo facevo.
1: Adriana, come si dice, l'energia supera il pensiero, giusto?
2: Sì.
1: Lei talmente la sua energia.
2: L'energia segue
1: il pensiero.
2: Lei
1: talmente ci ha pensato, talmente che l'energia ha seguito veramente il pensiero. Ed è venuto fuori Nicolò con i capelli biondi e gli occhi nocciola.
2: Vediamo, ci scrivono subito quanti anni ha Nicolò, vediamo se è abbordabile per il mercato.
4: Nicolò ha 21 anni.
2: 21 anni. Abbiamo questo bel maschione biondo con gli occhi nocciola che si chiama Nicolò, 21 anni sul mercato, giusto? È sul mercato?
4: Poi non è che è mio figlio, ti dico che è un bel fisico, perché lui è un corridore di bicicletta.
2: Oh, c'ha
4: fisico,
2: pure il fisico.
1: Tartarugato.
2: C'ha la tartaruga.
1: Somiglia un po' a me, diciamo, per certi
2: aspetti.
1: Uguale,
2: l'hanno accostato a Pippo Pelo, no?
1: È stato accostato a me. Sì, è stato accostato a me.
2: Fabrizia dice pure un pochino. Fabrizia, sei troppo per bene, ma non ti preoccupare. Tranquilla, di quello che pensi.
4: No, lo sei un pochino, dai.
1: Quindi, è buona, è una donna buona.
2: Quindi tu desideravi esattamente questo e hai avuto questo, quindi sei felice.
4: Sì, felicissima. Cioè, felicissima. Lui e basta, ma sono felicissima.
1: Felicissima. Senti, secondo te, sinceramente, all'epoca in cui è nato tuo figlio, 21 anni fa, no? Quando si diceva questo, si facevano gli auguri, auguri ai figli maschi, no? Si diceva sempre così. Oggi il fatto che lo si trovi politicamente scorretto è giusto o secondo te è sempre un detto che potrebbe essere utilizzato tutt'oggi?
4: Ma oddio, per me è un detto. Che
1: è un bel detto
4: di una volta.
1: Per i tempi di una volta è un bel detto, comunque, cioè che uno aveva un figlio maschio era meglio che avere una figlia femmina.
4: Ma no, dai, non è che è meglio. Questo è, se uno c'ha il maschio, c'ha il maschio, se uno c'ha la femmina, c'ha la femmina, ma non è detto che è meglio il maschio o meglio la femmina.
2: Ma infatti, okay. Ci mancherebbe altro.
1: Certo, certo, certo, va bene. No, era per capire, no? Perché appunto lei teneva tanto ad avere il maschio, quindi pensavo che tu, diciamo, avallassi il fatto che avere un figlio maschio per te è stato, come il primo figlio, la realizzazione di un sogno, no?
4: Sì, perché io fin da bambina si giocava qui con le bamboline, e allora facevo io da grande avrò un maschio, perché mi piacciono maschi, figli maschi a me piacciono.
1: A te piacciono, vedi, e quindi
4: e lo farò
1: così.
4: Biondo con gli occhi nocciola.
1: Quindi ci siamo arrivati.
2: Povera nuora di Fabrizia, quando ci sarà, mamma mia, che dovrà sopportare. Fabrizia,
1: Fabrizia, grazie.
2: Kiss a te.
4: Grazie, kiss a voi, complimenti.
2: Grazie,
1: un bacio grandissimo, grazie. Chi schissa a te, salutiamo Fabrizia da Empoli. Eravamo in Toscana, adesso andiamo sotto la doccia.
0: Le canzoni sotto la doccia.
5: Don't know much about history. Don't know much about
2: bello questo pezzo, ci piace, al 1958.

0: con A Wonderful World dal 1958 chiude la prima ora del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss, dove è quasi tempo esattamente, io ero arrivato che fosse l'History Kiss. Pensa te, era la canzone cantata sotto la doccia. Sono andato un attimo,
1: sono le 8:07, Pippo, le news sono già
0: andate. Dammi uno schiaffo
1: e qua pulitere o qua
0: mi devo svegliare, ragazzi, sto dormendo.
1: Bella festa!
0: Col popi popi mi sono svegliato.
1: Sono le 8:07. Scetate!
0: Scetate, Wayun e mala vita.
1: È un rincoglionito, noi lo diciamo sempre.
0: Ragazzi, ho avuto un attimo di assenza. Cioè, che ti ho detto stamattina alle 6? Sto dormendo in piedi.
1: Sto dormendo
0: in piedi tuttora. Va bene.
1: Allora, 347-490-0042 per le vostre note vocali, figli maschi, figlie femmine, come è andata la vostra esperienza di vita. Sentiamo.
2: Ragazzi, ma quanto siete scemi, sono in macchina, sto ridendo come una cretina, mi prenderanno per matta.
1: Pure io.
2: Fortissimi, siete troppo forti.
0: Grazie.
2: Un bacio, ciao Patti.
0: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, mio marito col primo matrimonio, 5 figli maschi.
0: Beh.
3: Poi con me un maschio e una femmina. E dice che sei impegnato per fare la femmina, ma
0: non so cosa intende. Adesso ricordiamo che insomma, ai tempi antichi c'era questa credenza popolare in cui gli uomini, per avere dei figli maschi, asportavano il testicolo sinistro, perché sembrava produrre, diciamo, il seme per le figlie femmine.
1: Ma pare sia stato pure confermato dalla scienza.
0: È Focus che scrive questa notizia. Quindi lo asportavano.
4: Buongiorno Pippo.
0: Prego,
4: buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io ho figlio maschio e figlia femmina. Sono Carla da Napoli, ma sono quinta di 6 figlie, tutte femmine.
1: Ah, vedi?
4: Papà diceva che gli piaceva la famiglia numerosa, voi ci credete?
0: Penso di sì.
1: Sì, probabilmente sì.
0: Altrimenti
1: avrebbe fatto qualcosa per non avere sta famiglia numerosa.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Francesco da Maida, provincia di Catanzaro.
0: Ciao.
5: Io ho un maschietto e una femminuccia. Posso essere un buon insegnante per far capire come si fa il maschietto e la femminuccia.
0: Come si fa il maschietto e la femminuccia.
5: Un saluto, chi schissa a tutti.
0: Io credo che quelle coppie in cui nasce un maschio e una femmina sono abbastanza fortunate. No, sono per quelle che riescono proprio ad avere quello che sognavano. Un figlio maschio, un figlio femmina.
1: Basta,
0: posto.
1: Ti togli il pensiero. Ok.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Io ho 4 figlie femmine, fate voi. Decidete voi. Loris da Prato.
0: Ciao, Loris
1: Bello,
0: da Prato.
1: Però dai, quando ci sono le figlie femmine, questo non è un luogo comune, un cliché. C'è molta collaborazione. Nel senso, c'è collaborazione. Poi la bambina in generale, la figlia femmina, è più pacata rispetto al maschio, che continua sempre a giocare a palla in
0: casa,
1: ovunque.
0: Ricordiamo che sta parlando una donna che non ha mai indossato i guanti per lavare a terra il pavimento. Non ha mai
1: indossato
0: una parannanza per cucinare.
1: Ma quella mai.
0: Mai. Non ha mai preso tra le mani un ferro da stiro.
1: Pippo, lo faccio per le mie future nuore.
0: E il papà ha due figlie femmine. Alfonso, il papà di Adriana, ha 2 figlie femmine. Io vorrei sapere chi fa le cose in casa. Lui, tutto lui.
1: Papà,
0: sempre
1: mio padre.
7: Adriana, sei bravissima, ma sono proprio io.
1: Sagittario. Ok, vedi?
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Ah ragazzi, secondo me stamattina state dicendo un sacco di palle.
1: Un pochino sì.
0: Sì, esatto.
1: Qualcuna sì.
0: Peppino, lo ricordiamo che è monopalla, l'abbiamo detto stamattina, perché ha avuto 2 figli maschi.
1: Ed è bene ricordarlo
0: sempre. Ha asportato la sinistra a suo tempo, vai.
9: Ragazzi, grazie mille per quest'opera informativa che state facendo.
1: Grazie.
9: Io sono uno studente di medicina, ho appena contattato i miei professori per chiedere la revisione di tutti i test ufficiali, viste le scoperte che avete fatto questa mattina.
0: Quindi grazie.
9: La comunità scientifica vi ringrazia.
0: La comunità scientifica ci ringrazia e ci appoggia, Adriana. Questo per noi è un motivo d'orgoglio. Grazie.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adri. Io ho 2 figli, uno maschio e uno femmina.
0: Okay.
5: E non sono monopalle. Io per fare un maschio e una femmina ho seguito i consigli di mio nonno. Mi disse: per fare figlio maschio devi avere il rapporto quando la luna è mancante, invece per fare la figlia femmina quando la luna è crescente.
0: Ah,
5: io ho seguito questi consigli.
1: Allora,
5: grazie, buona giornata.
0: Allora, un attimo, sono l'esperta astrologia, adesso ci dice cosa.
1: L'ho detto anche con dito nella piaga, con Margherita, sì, che è stata ospite in Fuori Tutto. C'è il calendario cinese, Pippo. Adesso te lo mostro appena finiamo.
0: Ok.
1: Esiste questo calendario cinese. Cercatelo in rete, ma molti di voi sapranno di cosa sto parlando.
0: Ricordate che Adriana è laureata su Instagram nei reel.
1: No, nei reel, sì. Ma questo prima dei reel, lo sapevo già da qualche anno, prima dell'avvento dei reel. Allora, Pippo, tu inserisci la tua età, okay? Tipo 30 anni, okay, 33
0: amen,
1: anni,
0: sì,
1: e vedi in base al mese, cioè gennaio, febbraio, marzo, aprile, ma... e ti mette, diciamo, il quadratino celeste o rosa. Cioè, 30 anni, vedi, quando è che devi concepire per avere il maschio o la femmina?
0: Quando devi copulare.
1: Concepire.
0: Quindi copulare prima per concepire.
1: Tu devi concepire, per esempio, nel mese di tot per avere...
0: Io adesso vorrei una figlia femmina in questo momento. Che devo fare? Sul calendario.
1: Vai sul calendario.
0: Metto e
1: la tua età.
0: Ma mi dice che devo copulare
1: anni.
0: Oggi. Con chi vado a copulare?
1: E chi ne so,
0: Con chi va che fa sta figlia?
1: E chi ne so io?
0: Okay, se non ce l'ho una,
1: ma
0: che
1: tu
0: vuole
1: non
0: fare...
1: c'hai le groupies? Oh, questo pezzo è davvero molto bello, ha proprio il mood dell'estate, sicuramente sarà uno dei tormentoni di questa nuova stagione calda.
0: Andiamo a copulare!
1: Fred De Palma, Anita, Emin Skill, Suki Skis, la testa gira.
0: Pop.

Fischissa te che per questo weekend c'è solo un mantra. Relax. Allo stato puro. Allo stato puro. Chissà te che oggi shopping folle al centro commerciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss.

0: Allora Diana, io non vedo l'ora di andare a Torino venerdì prossimo a fare il Pippo per lo show da lì, perché durante il momento dance vorrò vedere tutto il parterre degli ascoltatori ballare con noi, va bene?
1: Quindi ci vediamo venerdì prossimo a Torino il 29 di maggio, saremo lì dalle 7 alle 9 a Casa Chischissi in Piazza Castello e apriremo, diciamo, ufficialmente
0: le
1: quella che sarà
0: della prima tappa del Chischissi Way, che comprende il venerdì col villaggio che poi aprirà più tardi, ma noi la mattina saremo lì dalle 7 alle 9 per fare il programma con voi in Piazza Castello da Casa Chischissi. Venite a trovarci venerdì mattina a Torino e poi sabato sera il grande show in Piazza Castello con tanti artisti che continuate a sentire se ascoltate Radio Kiss Kiss sempre, perché ce ne sono veramente tantissimi. Detto ciò, è arrivato il momento dance. Scatenate l'inferno con i messaggi, scatenatevi al 347 490 0042. Il momento dance potrebbe essere rovinato perché in regia c'è Andrea Cimmino che non capisce una mazza, ma va benissimo. Partiamo con i messaggi e via!
1: Dai, si parte!
0: Cimmino!

0: grande Antonio di Altamura.
1: Antonio.
2: Pippo, Adriana, vi aspetto a Pescara.
3: Verrà tu.

0: weekend da Criei. Siete grandi.
1: Sì.
0: A far l'amore, a far l'amore.
1: Anche i monopalla stanno ballando.
0: Grandi, grandi Pippa Triana, Manola da Siena.
1: Ciao, ciao Manola.
0: Venerdì. Oh.
2: No, ma qui si fa sul serio.

0: Ma continua, eh?
1: Il venerdì su Radio Kiss Kiss.

0: Tanto!
1: Ciao Pippo, ciao Adriana, grazie, bella musica stamattina, buon venerdì a tutti.
2: Allora, abbiamo ricevuto messaggi stupendi di gente che si è fermata ovunque, tanti messaggi anche di testo, oltre che audio, perché hanno gradito. Qualcuno ha scritto: vi prego, non vi fermate, continuate per sempre, perché il momento dance è graditissimo.
0: Allora sappiatelo, ogni venerdì dalle 7 alle 9 a sorpresa arriva sempre
2: il momento dance nel Pippo Pelo Show, eh. Ricordatevi,
0: bravo,
2: che questa è Radio Kiss Kiss, non ve lo scordate mai.
0: Continuiamo con la musica più

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. Kiss Kiss! La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Diego con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Attenzione, abbiamo un ascoltatore senza un testicolo che si è sottoposto a quel famoso esperimento di cui parlava Focus, cioè togliersi il testicolo sinistro affinché potesse avere un figlio maschio. È vero, Salvatore?
1: Buongiorno, innanzitutto è un piacere, un onore parlare con voi.
2: Ciao Salvatore, buongiorno.
0: Nonostante tu ne abbia uno soltanto, devo dire, però mantieni la voce da uno.
1: E ben funzionanti.
2: Hai toccato l'orgoglio maschile di Salvatore.
0: Lo dice
1: un orgoglio maschile calabrese.
2: Calabrese.
0: Perdonami, Salvatore, lo dice la scienza, non lo diciamo noi, che prima gli uomini erano soliti per tradizione farsi asportare il testicolo sinistro perché produceva il seme che faceva nascere le femmine. E quindi per far nascere un maschio bisognava asportare, cioè si asportavano nelle credenze popolari un testicolo.
2: Ma non è il tuo caso, giusto? Guarda, lo vogliamo ribadire, Salvatore?
1: Giustissimo, perché io ho una figlia di 13 anni, okay. Poi ho un maschio di 10 e un altro maschio di 5, quindi vorrei ribadire che la scienza, quindi si può farne anche a meno, no?
0: Ma ricordiamo che il nostro Peppino l'ha fatto, ha asportato un testicolo e oggi ha uno zaino monopalla che porta.
2: Ah, pure nello zaino lo mette? Ah, bene.
1: Diciamo che io sono l'ultimo di tre sorelle, mm-hmm. E quindi mio padre, lui...
0: No, non sei l'ultimo di tre sorelle, avanti. Sei l'ultimo dopo tre sorelle, perché sennò saresti sorella pure tu.
1: Sì, no, esatto, c'hai ragione. E quindi mio padre, lui ha detto che avrebbe continuato finché non gli sarebbe uscito il maschio, quindi questa monopalla non me ne ha mai parlato.
0: Di questa monopalla non ti ha parlato.
2: Salvatore, domanda semiseria che voglio farti. Una femmina ha detto due maschi. Se dovessi rifare tutto da capo, premesso che sono l'amore della tua vita, ti piacerebbe di più far femmine o maschi? Sinceramente.
1: La verità. Il promiscuo sarebbe il top. Però...
2: No, maschio o femmina? Cioè, con quale dei figli vai più d'accordo?
0: Però sii sincero,
1: Allora, ovviamente vado d'accordo con tutti, però più col maschio. Ma se
2: il maschio, quindi ti piacerebbe fare maschi. Okay.
1: No, però se dovessi scegliere femmina.
0: Femmina.
2: Vai d'accordo con i maschi, però faresti le femmine. Bene.
1: Sì, perché comunque le femmine hanno una marcia in più e c'è poco da fare.
2: Ma ovvio, siamo proprio avanti, è vero. E parlo da mamma di figlio maschio,
1: Pippo mi secca dirlo, ma è la verità.
2: No, è la verità.
1: Innanzi alla verità ci dobbiamo inchinare.
0: Secondo me stai dicendo una grandissima cazzata, però se la vuoi dire, dilla. Possono parlare anche persone che dicono cose insulse, come nel tuo caso. Prego, continua a dirlo.
1: No, mia figlia, siccome volevo dire, soprattutto lei ha 13 anni, tante volte ci dà una mano col piccolino di 5 al mattino per dire lei lo veste. Lo coccola invece con quello di
0: Tizio. Per questo sarebbe un essere superiore perché veste tuo figlio?
1: No.
2: Ha una maturità diversa, a parità, di suoi coetanei.
0: Sì.
2: Ma lui, Salvatore, vuoi vedere come lo faccio incazzare? Pippo, tu non puoi capire perché i figli non ce li hai.
0: Non fai incazzare me. Guarda, quando dici questa frase, fa incazzare tutti quelli che stanno ascoltando la radio e non hanno figli perché è una puttanata. Andiamo avanti.
1: Cosa la voglio dire. L'importante è sempre che stiamo bene. Quello proi è una cosa scontatissima.
2: È stata la premessa con cui siamo partiti con questo programma rivolto a questo argomento, incentrato ovviamente sulla leggerezza.
0: Stiamo facendo lo show.
1: Quando hai un maschio e una femmina, ovviamente il bene è uguale, quindi...
2: Non parlavamo di bene.
1: A volte è anche difficile dire che preferirei uno piuttosto che un altro, però io se dovessi tornare indietro, sceglierei sempre di fare per prima la femmina.
0: Ringrazia che sei riuscito a dire due parole perché Adriana te le ha concesse, quindi noi ti ringraziamo.
2: Stavo per dire che palle.
0: Stamattina è irrefrenabile la Petro, ragazzi.
1: Comunque quelli che hanno la monopalla vanno tutti col monopattino praticamente,
0: la monopalla monopattino è un attimo.
2: Sì, questa è Pippo, la potevi fare tu sta battuta, l'hai fatta fare a Salvatore.
0: Va benissimo. Grazie Salvatore.
1: Pure di ascoltarvi, ragazzi. Grazie, è stato un piacere e un onore.
0: Grazie mille a te.
2: Ciao
0: Salvatore.
3: Buongiorno Pippo e Adriana.
2: Buongiorno.
3: Io sono terza di tre figlie femmine, ma mi sono sempre immaginata mamma di un maschio. E infatti è arrivato il figlio maschio, che tra l'altro oggi compie 7 anni.
0: E vai,
3: un bacione a tutti.
0: Tanti auguri.
2: Ok, tanti tanti auguri davvero, un bacio grande a te.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Sara da Fossano, io ho 3 figli, la prima femmina, maschio e femmina, e desideravo tantissimo una femmina, è arrivata, poi è arrivato anche il maschio, la terza è arrivata.
0: Ma
4: sono felicissima.
2: Bene, sono
0: bene,
2: felici
0: così.
2: Per te, ovviamente.
0: Meno male.
5: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io sono terza di 3 figli dopo 2 maschi e io ho 3 figli. Femmina, maschio, maschio.
2: Femmina,
5: 24
2: maschio.
5: Anni, 20 anni e l'ultimo di 2 anni e mezzo.
0: Oh, bene, bene, io vorrei, visto che è arrivato a quest'ora, io vorrei ricordare anche che mentre per tutto il programma abbiamo parlato di uomini che secondo le credenze popolari si facevano asportare un testicolo per avere i figli maschi, ricordiamo anche che Picca, il nostro Picca, se li è fatti asportare entrambi per la donna, perché ce l'ha sempre qua, diciamo. Vabbè. A lui gliel'hanno tolti entrambi. Non
2: l'hanno tolti, basta. Quindi nessuno potrà godere, diciamo, dei suoi gioielli. Bene, grazie. Stamattina abbiamo un bel pubblico qui a Radio Kiss in studio. Danilo, Massimo, Federica, Valentina, Pica, Cimmino, Anna Chiara. Li ringraziamo per essere il nostro pubblico vivente qua.
0: Vi auguriamo un bellissimo weekend. Noi torniamo lunedì con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Ma Adriana ci sarà domani con la classifica e domenica con Clementino.
2: Domenica con Clementino in Fuori Tutto. Quindi vi aspetto dalle 12 alle 13.
0: Non si toglie mai dalle palle. A proposito di palle. Kiss kiss a tutti.
2: Ciao!

0: la musica, Lima Hall con Never Ending Story 1984, tra poco la redazione con Antonio Mercurio.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione Via Libera del Consiglio dei Ministri alla proroga da oggi al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti e a maggiori stanziamenti per l'autotrasporto. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni che il governo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Quello delle tasse sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi al litro, quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Per l'autotrasporto stanziati 300 milioni, sospeso il fermo nazionale delle merci. Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni della crisi Medio Oriente. La Premier ha ribadito la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia. Spiragli di pace nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti di Al-Arabiya, infatti, la bozza finale di una possibile intesa potrebbe essere annunciata entro poche ore. Tra i punti riportati dai media sauditi, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. L'accordo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Washington e Teheran insieme. Tuttavia, la Casa Bianca, nuovo briefing tra Donald Trump e i vertici del Pentagono. Confermata la ripresa immediata delle operazioni militari se non si dovesse giungere ad un accordo. È salito a 6 morti, 39 feriti e una decina di dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. Il Cremlino lo ha definito un attacco terroristico compiuto dal regime neonazista al potere a Kiev. Putin avrebbe ordinato una rappresaglia. L'abbordaggio, la Global Sumud Flottiglia, il trattamento riservato agli attivisti da Israele, l'Unione Europea apre alla richiesta di Antonio Tajani di discutere sanzioni contro il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir. Intanto fonti della flottiglia denunciano che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano. La Procura di Roma indaga, oltre che per sequestro di persona, anche per torture e lesioni. La cronaca, due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018 nel Cosentino, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione dal tribunale di Castrovillari per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata a 3 anni e 5 mesi la guida escursionistica Giovanni Vangeri, assolti invece gli altri imputati. Lo sport, calcio, Serie A, Fiorentina e Atalanta si congedano dal campionato con l'1-1 del Franchi. Piccoli e un autogol di Comuzzo nel tabellino. Viola Salvi e Robici già sicuri di un posto in Conference League. Oggi Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45. Infine il ciclismo, Giro d'Italia, Alberto Bettiol si aggiudica la 13ª tappa Alessandria-Verbania di 189 km. Il norvegese Leknessund arriva dopo mezzo minuto. Più staccato il gruppo con la maglia rosa e il portoghese Eulalio che conserva 33 secondi di vantaggio sul danese Vingegaard. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.

E grazie mille alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio, grazie al Pippo Palo Show. Da questo momento buongiorno Raul, insieme fino alle 9 con Andrea Cimino in regia. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, salutiamo tutti gli italiani che ascoltano la radio della musica più bella, e non solo gli italiani ma quelli che anche all'estero ci ascoltano grazie all'app di Radio Kiss Kiss. Cosa capiterà nel corso di questa bella giornata? Innanzitutto vi diciamo che fa caldo, cioè pur essendo 23 maggio, cioè tra un mese, 21 giugno inizia l'estate, però in realtà già è partita l'estate con noi. Arriva Madame Marrakesh. We'll be right back.

Bella Lady Gaga e Doici insieme con Runaway, con una sonora del film Il diavolo veste Prada 2. David Guetta prima con Sia con Flames e ancora Madame Marrakesh con Volevo capire. Questa è Radio Kiss Kiss, ancora buon viaggio, buon weekend da parte di tutti noi, anche della redazione che è al gran completo, perché mi ricorda che dobbiamo lanciare l'argomento di questa mattina per l'appello che abitualmente noi lanciamo, capeggiato dal nostro Andrea Cimmino, per regalare i gadget estate 2026 di Radio Kiss Kiss. Sono dei gadget straordinari. Tra l'altro, se andate sull'app di Radio Kiss Kiss c'è anche il nostro store per acquistare tutto il nostro merchandising e delle cose veramente bellissime. Volete sapere di più? Cliccate appunto nell'app di Radio Kiss Kiss e quindi acquistate. Tra l'altro ci siamo tutti noi che facciamo un po' da modelli con tutte le nuove collezioni di t-shirt e tutto quello che riguarda appunto l'abbigliamento estate 2026 firmato Radio Kiss Kiss. Attenzione, la domanda di questa mattina è: prima o poi devo, puntini sospensivi, prima o poi devo, cosa dovete portare a termine, ragazzi? Raccontatemelo al 347 490 0042. Faccio degli esempi, che ne so, che può essere una cosa fisica oppure qualcosa che state, che ne so, procrastinando, che state rimandando. Faccio un esempio: ciao Raul, sono Chiara, sono di Milano, prima o poi devo fare il cambio di stagione, nel senso spostare tutto l'armamentario invernale in fase estiva, anche se in realtà molti non l'hanno ancora fatto, perché ricordo che sono rimasti direttamente con gli armadi dell'anno scorso, quindi non hanno proprio fatto il cambio di stagione. Oppure, che ne so, ciao Raul, sono Francesco, sono di Roma, prima o poi devo dire alla mia ragazza che è finita tra di noi, è inutile che andiamo avanti, anche perché farò saltare anche il matrimonio, stiamo insieme da 20 anni. Oppure, ciao Raul, sono Luca, prima o poi devo iscrivermi in palestra, ma lo farò da lunedì, il famoso da lunedì. Ho fatto 3 esempi diversi, però tocca a voi, quindi vi ricordo il numero 347 490 0042. Solo note vocali, ok? Non scrivete, perché poi vi chiediamo di rimandare la nota vocale del messaggio che scrivete, ok? Ripeto il numero 347 490 0042. Primo, poi devo, Samurai J.

0: bella Samara J con Ossessione su Radio Kiss Kiss. Prima o poi devo, 347 490 0042. Sentiamo, vai.
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Io prima o poi inizierò a fare una dieta. Che non mi decido mai. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao,
1: da
0: grazie mille.
1: Pina da Bari.
0: Ciao Pina, ciao, ciao, a presto anche.
2: Ciao Raul,
0: ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Ma è una fissa questo cambio d'armadio? No, non si può sentire.
0: Bravo.
2: Fa caldo.
0: Bravo.
2: Lascia perdere, andiamo direttamente in costume.
0: Esatto, bravo. Solo un costumino, l'essenziale, io dico. L'essenziale, da inizio anno la mia vita è l'essenziale. Uno slippino, lo spazzolino da denti, basta, e poi tutta la vita a viaggiare. Tini Tempa e Just Green su Radio Kiss Kiss. No, let's go.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Yes, yes. La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing credit. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara.

0: coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.

0: Bellissimo, una delle mie preferite di in questo periodo, Gaia con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. In questo bel weekend, in questo sabato mattina, 7:24, salutiamo chi è in viaggio, quelli che stanno facendo sport, quelli che devono portare a termine qualcosa, perché siamo di quelli che rimandano sempre. Quindi prima o poi devo.
1: Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Veronica da Melfi.
0: Ciao, però.
1: Prima o poi devo mandare a quel paese quella persona.
0: Sì.
1: Ciao a tutti.
0: Fatti coraggio e fallo. Guarda, adesso attacca con noi, bam, e fallo. Vai.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Sono Alex dalla Romania.
0: Sì.
2: E prima o poi devo avere un figlio almeno.
0: Devo avere un video almeno, non ho capito. Ha un figlio, certo, assolutamente. Datti da fare. Certo.
3: Raul, buongiorno. Sono Alex da Bergamo. Prima o poi devo svuotare il box.
0: Sindrome d'accumulo. Sindrome da soffitta piena, ne so qualcosa. Il decluttering è importante. Ho letto 5 libri, me li ha regalati Adriana, che saluto. Adriana del Pippo Pelo Show. Li ho letti tutti e 5, niente da... li ho letti e poi niente decluttering, va bene, dai. Dal 2002, indietro nel tempo, perché Radio Kiss Kiss è anche musica del passato. La più bella, arrivano i Coldplay con In My Place.

0: I want to talk about something that's a bring you along. Madonna.
1: Che bella, sai?
2: I got something I want to talk about.
0: C'è qualcosa di cui voglio parlare. Madonna e Sabrina Carpenter insieme. Attenzione, perché Cattive Abitudini è un singolo del DJ producer italiano Mace, pubblicato il 15 maggio, e questo brano vede la partecipazione del rapper Salmo e anche del cantautore Colapesce. Quindi una grande sinergia per un pezzo che sicuramente sarà grande tormentone. Cattive Abitudini.

0: Bella la nuova di Mace, Cattive Abitudini, con Salmo e con la Pesce su Radio Kiss Kiss. Ed ora linea al meteo. Se ancora si deve sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni, già vi posso dire sulla mia pelle che fa caldo qui a Napoli, anche le temperature stanno salendo. So che sarà un weekend molto molto molto caldo. Parlare con noi direttamente da ilmeteo.it. Lorenzo, te dici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud senza particolari disturbi. Qualche nube sparsa in formazione all'estremo meridione. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sul basso versante tirrenico, in particolare sulla Calabria montuosa. Massime in aumento tra 25 e 32 al nord, tra 22 e 31 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Torino, si parte da qui. Kiss kiss way. Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss Kiss.
7: Sun in the sky.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sarò anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Kiss Kiss!
12: Quante cose al mondo!
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss Kiss.
14: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Kiss Kiss.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Kiss.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
13: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Kiss Kiss.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Kiss Kiss.
4: La musica più bella. La musica più bella.

0: Noi siamo di quelli che di solito rimandano le cose. Sì, vabbè, lo faccio domani, lo faccio dopo. Cioè, della serie ci sono altre cose da fare. Invece, per partito preso, ho deciso di non rimandare mai e fare tutto al momento. Insomma, pagare una bolletta. Se non c'è questa bolletta, devo pagare. E ho detto, sì, poi la pago, non ho ancora pagata. Oggi, quindi, devo portare a termine questa cosa. Prima o poi devo pagare questa bolletta della luce. Vai.
1: Buongiorno Raul, buongiorno. Da Daniela da Firenze. Ciao. Prima o poi dovrò dire a mio marito che tutte le mie cene non erano con un'amica. Ciao ciao.
0: Ehi, approfondiamo questa cosa.
2: Buongiorno Nicola da Bari, prima o poi devo diventare per forza un preparatore di una squadra titolata.
0: Bravo.
2: Anche se sono orgogliosissimo già adesso di far parte di una squadra di pallavolo di Serie B femminile.
0: Certo.
2: Ma guardiamo sempre avanti, magari anche con la stessa squadra.
0: Certo.
2: Prima o poi ci riusciamo.
0: E ci riuscirai, bravo.
3: Buongiorno Raul, Antonella da Sibari. Io prima o poi finirò di dire che prima o poi inizierò una dieta.
0: Bravo, quindi rimandiamo sempre. Com'è sta storia? Non uscivi con un'amica? E con chi uscivi? E quando glielo dirai? Ci vuoi raccontare questa cosa? Che ne dite? Adesso sono curioso di sapere. O perlomeno no, tienilo per te, però poi prima o poi lo racconterai anche a lui. Però se vuoi approfondire, noi siamo qui. Radio Kiss Kiss ti ascolta, me l'ho detto. Passengers arriva con Let's Go dal 2013.

Non doveva andare così, a detta di Emer Comi, con Baci Piano. Si torna indietro nel tempo, esattamente 1999, ricordo perfettamente quell'annata. 1 gennaio nasce ufficialmente l'euro, la nuova moneta europea, poi il 1 gennaio del 2002 sostituirà a tutti gli effetti le valute degli 11 paesi che vi hanno aderito. E esattamente nello stesso anno, 1999, c'è un pezzo straordinario. Allora, lei è bionda, brava, bella, ha una voce molto molto molto particolare, infatti spesso imitatissima anche dalle varie comic girls and stand-up girls americane. Parliamo di Christina Aguilera, che nel 1999 spaccò con Gin in a Bottle.

0: Questi da Aguilera con Gini in a Battle, tra poco alla redazione con Antonio Mercurio.
1: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Il governo mette sul tavolo altri 400 milioni per fronteggiare le ripercussioni del caro energia. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti e a nuovi stanziamenti per l'autotrasporto e il comparto agricolo. I fondi saranno reperiti dall'extra gettito IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Quello delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro. Quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Agli autotrasportatori destinati circa 300 milioni di euro in crediti d'imposta. Sospeso il fermo nazionale delle merci programmato dal 25 al 29 maggio. Giorgia Meloni torna però a chiedere all'Europa una maggiore flessibilità.
4: Sono circostanze eccezionali, al di fuori del controllo dei singoli stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte. Per cui noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
3: Il conflitto Stati Uniti-Iran, una delegazione del Qatar è arrivata a Teheran per colloqui. Si cerca in ogni modo un accordo che ponga fine alla guerra, risolva le questioni ancora in sospeso, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Doha, che lo ricordiamo, ha partecipato attivamente ai negoziati a Gaza, si era finora astenuta dal mediare con l'Iran dopo essere stata colpita da missili e droni durante l'ultima offensiva. Per il segretario di Stato americano Rubio è necessario ulteriore lavoro. Secondo fonti dell'Arabia, la bozza finale di una possibile intesa potrebbe essere però annunciata entro poche ore. E tuttavia la Casa Bianca ha nuovo briefing tra Donald Trump e i vertici del Pentagono, confermata la ripresa immediata delle operazioni militari se non si dovesse giungere ad un accordo. Vladimir Putin promette una rappresaglia dopo l'attacco con droni delle forze ucraine a Starobilsk, nella regione di Lugansk controllata dai russi. Per il Cremlino è stato colpito un dormitorio studentesco, bilancio 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi. Un attacco terroristico, lo definisce Mosca. Kiev replica, colpito il quartier generale dell'unità militare d'élite Rubicon. La cronaca, ergastolo Roberto Toson, 24 anni, al figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, ucciso a colpi di pistola nel gennaio 2023 ad Alatri, nel Frusinate. La decisione in appello della Corte d'Assise di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, mentre la Procura Generale aveva chiesto il carcere a vita per entrambi. Bricca fu ucciso per uno scambio di persona durante una spedizione punitiva, seguita ad una rissa tra giovani del luogo e alcuni nordafricani. Lo sport, calcio, Serie A, nell'anticipo della 38esima e ultima giornata, Fiorentina e Atalanta pareggiano 1-1, Viola Salvio, Robic già sicuri di un posto in Conference League. Oggi altre due gare senza implicazioni di classifica, alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa. Infine il ciclismo, la terza impresa azzurra al Giro d'Italia, firmata Alberto Bettiol, che si aggiudica la 13esima tappa Alessandria-Verbania di 189 km. Il 32enne toscano precede di mezzo minuto il norvegese Leknessund, più staccato il gruppo con la maglia rosa il portoghese Eulalio, che conserva 33 secondi di vantaggio sul danese Vingegaard. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio. Giro di boa, sono le 8 del mattino, buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss con Andrea Cimino in regia. Io sono Raul, sono quello del weekend, di sabato alla domenica dalle 7 alle 9. Vorrei salutare quelli che sono in viaggio in questo momento, chi sta facendo sport, chi fa prima colazione e quelli che prima o poi devono, questo è l'argomento di questa mattina, perché da noi tra 40 minuti prima o poi premieremo il messaggio più simpatico che arriva al 347 490 0042. All Saints, The Weekend, subito Serena Brancale, Levante ed Elia.

0: Prima o poi dovrò accendere l'aria condizionata, anche se in questi giorni dovrò accenderla. Scusate, io stanotte l'ho accesa, mi presento un caldo incredibile, quasi fosse agosto. Va bene, questo a proposito del fatto che le temperature stanno salendo per questo anticiclone che sta per arrivare. The Weeknd, Take My Breath. Allora, si parla di prima o poi devo. 347 490 0042, partecipate anche voi al nostro appello, perché noi verso le 9:10 premiamo il messaggio più simpatico. Sentiamo.
1: Ciao Raul, ciao. Sono Anita da Ravenna e prima o poi devo disfare gli scatoloni del trasloco.
0: Ah, ecco.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Questa è un'altra cosa che si rimanda e si rimanda, che si rimanda. Alla fine sai che perfettamente, che fai mente locale, insomma, che determinate cose stanno in quelle scatole, cioè prima o poi le prendo, ma questa è la dimostrazione del fatto che quelle cose non servono se non le hai ancora tirate fuori.
2: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
2: Da Palermo. Prima o poi devo dire grazie ai miei genitori, ma penso che un po' tutti noi dobbiamo.
0: Certo.
2: Non lo diciamo mai abbastanza.
0: Va detto.
2: Ciao, buon weekend.
0: Grazie, ciao a te.
3: Buongiorno Radio Tischisi. Sono Elisa della provincia di Cuneo. Prima o poi devo mollare tutto.
0: Brava.
3: E andarmene.
0: Brava.
3: In qualche bel posto esotico e salutare tutti e dire ciao, bacioli, non ci vedremo mai più.
0: Addirittura drastica, però va bene così, sì. Tutti noi vogliamo fare almeno una volta nella vita e per sempre. Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss, Summer Funk.

0: DJ Snake with Stray Kids.
1: Bella in the Dark su Radio Kiss Kiss, in questo bel sabato mattina 8:15, Radio Kiss Kiss Play Everywhere, perché il più bello della musica suona sempre solo qui su Radio Kiss Kiss. Allora chiedo un po' alla redazione, come stiamo messi? Così fa con la manina Andrea Cimino, quindi sentiamo i messaggi, vai.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Allora io prima o poi devo andare a fare una crociera da sola.
1: Bravo.
2: Ma non trovo mai il coraggio.
1: Ah, pensavo non trovo il partner.
2: Quindi è un sogno nel cassetto, ma prima o poi
1: fallo.
2: La devo fare.
1: Fallo, è bellissimo, io spesso
2: Buongiorno
1: viaggio da solo.
2: E kiss kiss a tutti.
1: Allora te lo consiglio assolutamente, stacchi, a un certo punto ti viene un po' di ipocondria, diciamo. Però poi è bello, ti senti libera. American Others, era il 2014, questa è Best Day of My Life.

0: Chissà te, che ami cucinare torte e delle tue piccole creazioni curi ogni minimo dettaglio. Chissà te che per scaricare lo stress hai solo bisogno di correre fino a dimenticarti di tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi 4 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrai.

0: McDonald's.it. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto allaccia la libertà!
2: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss, kiss. Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
1: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Kiss, kiss.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Kiss, kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Summer con Potential su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica in questo bel sabato mattina. Vorrei salutare tutti quelli che ci ascoltano, quelli che ci guardano grazie anche all'app di Radio Kiss Kiss, quindi se non l'avete ancora scaricata fatelo sui vostri tablet, smartphones, Radio Kiss Kiss, e avete anche la possibilità insomma di riascoltare, rivedere e vivere le belle emozioni che viviamo insieme, anche con tutti i contenuti, le interviste, fuori tutto e tutto quello che realizziamo. Sentiamo i vostri messaggi, vai!
1: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
1: Da Bologna. Sì. Prima o poi devo stampare tutte le foto
0: anch'io
1: che ho sul telefono. Perché non c'è cosa più bella che sfogliare insieme alla propria famiglia tutti quei bei ricordi.
0: Esattamente.
1: Un bacio, ciao ciao, chi
0: sia
1: tutti.
0: Grazie, chi sia te, soprattutto se non fai il backup poi delle foto, alla fine non ti rimane più niente. Cioè, della serie solo dati e bytes. Vai.
2: Raul, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Prima o poi devo cambiare la moglie e suocera. Forte bacio. Ciao.
0: Tutti e due insieme, contemporaneamente, va bene, ok. Non sei il solo, devo dire la verità, un bel po' di messaggio, una buona percentuale vuole cambiare suocera e anche moglie, vabbè. Intanto dal 2000, bellissima questa, Tiro Mancino, una delle mie preferite di quell'anno, La descrizione di un attimo.

0: Tiro Mancino, la iscrizione di un attimo su Radio Kiss Kiss, 8:31. Allora, mi sa che tra circa 9 minuti premieremo il messaggio più simpatico arrivato al 347-490-0042, ma state ancora in gara, quindi sentiamo, vai.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno
1: Raul.
0: Ciao,
1: sono Mary. Allora, prima o poi devo mettere la testa a posto, cercarmi un fidanzato. È solo che questa mia condizione da single ogni volta prevale e sto troppo bene. Un bacione,
0: brava,
1: ragazzi.
0: Esatto, va bene, anche meglio solo di chiamare accompagnati, ma attenzione,
2: Prima o poi metto in ordine casa, oppure cambio casa.
0: È vero, a volte la disperazione ti porta a pensare, ok, facciamo una cosa, ne trovo un'altra, così niente dei cluttering, cioè troviamo una casa nuova direttamente, bella, pulita e linda, e quindi bella vuota. Intanto la bella musica continua qui su Radio Kiss Kiss, Reggae Bone Man, era il 2021, All You Have Needed.

Rocket Man, All You Ever Wanted, era il 2021. Sorry, scusa, lo sento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari pubblicato ufficialmente il 15 maggio, band che ha descritto questo brano come favola gotica estiva che affronta in modo insolito il tema dell'incomunicabilità nei rapporti sentimentali e questa storia si unisce di atmosfere misteriose e bei riferimenti. La nuova.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Kiss Kiss.

0: Harry Styles con American Girls. Prima timnini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Allora, attenzione, sono le 8.44, mi sa che siamo pronti per premiare il messaggio più simpatico arrivato a detta della redazione di Radio Kiss Kiss, capeggiata da Andrea Cimino, che in regia mi sa che il display si è acceso, quindi c'è scritto Abemus Vincitorem. È accusativo, vincitore. Reminiscenze di latino. Attenzione, il messaggio è...
1: Buongiorno Raul, da Daniela da Firenze. Prima o poi dovrò dire a mio marito che tutte le mie cene non erano con un'amica.
0: Daniela da Firenze, la toscana, la toscana. Premiamo Daniela Schietta più che mai, quindi vinci gadget di Radio Kiss, magari li condividi con la persona che non è la tua amica. Però poi facci sapere, siamo curiosi, se poi l'hai detto a tuo marito. Ciao Fio Noemi, farfalle nello stomaco.
2: Dimmi

E Replay conclude questo bel appuntamento di questo bel sabato mattina. Io torno domani dalle 7 alle 9 grazie ad Andrea Cimino in regia. Tra poco già belli e pronti li vedo Max Giannini, Max Vitale, perché ricordate che tu Max is Melke One. E in chiusura vi ricordo anche i nostri social, mi raccomando, se non avete ancora Instagram, cioè aggiunto noi di Radio Kiss Kiss su Instagram, fatelo adesso perché scoprirete delle belle novità che riguardano anche il Kiss Kiss Way. Si parte, attenzione, conto non riesce a partito per la tappa di Torino, la prima tappa, è veramente grandi fermenti e grandi energie. 1986, Peter Gabriel con Sledgehammer. Da Raul è tutto, fate i buoni, fate bravi, buon sabato e Kiss Kiss a tutti.

0: musica più bella, sempre, sempre, grande, grande.
1: E continueremo anche durante Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday con la musica più bella. Ma prima diamo la linea alla redazione con le ultime news. Buongiorno!
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Il conflitto Stati Uniti-Iran forse vicino a una svolta. Secondo la TV all'Arabia, la bozza finale di una possibile intesa potrebbe essere annunciata entro poche ore, ma Donald Trump, comunque propenso a concedere più tempo alla diplomazia, non vuole farsi trovare impreparato e, stando a quanto riporta la CBS, ha riunito alla Casa Bianca i suoi consiglieri e vertici del Pentagono per definire la ripresa immediata delle operazioni militari se l'accordo non dovesse arrivare a breve. Su input di Washington, una delegazione del Qatar è giunta a Teheran per colloqui. Si cerca una soluzione alle questioni ancora in sospeso, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Il segretario di Stato americano Rubio conferma i progressi, ma spiega è necessario ulteriore lavoro. Veniamo in Italia, via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti e a maggiori stanziamenti per l'autotrasporto. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni di euro che il governo intende reperire dall'extra gettito IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Quello delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Agli autotrasportatori è destinati circa 300 milioni di euro, più l'impegno dell'esecutivo a valutare una limitata sospensione dei versamenti relativi ad alcune imposte e contributi. Sospeso dunque il fermo nazionale delle merci, che era in programma dal 25 al 29 maggio, e dalla Premier Meloni ribadita poi anche la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia.
4: La crisi iraniana sta producendo effetti che sono pesanti per le famiglie e per le imprese sulla competitività dei nostri sistemi produttivi. Noi crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza.
3: La Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado a carico di Paolo Calligaris, che a marzo 2025 era stato condannato dalla Corte d'Appello di Venezia a 16 anni di reclusione per la morte della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola a Manzano in provincia di Udine a novembre 2008. L'annullamento è senza rinvio perché, secondo la Suprema Corte, l'imputato non ha commesso il fatto. Si tratta della settima sentenza in una vicenda processuale complessa e nella quale l'imprenditore si è sempre proclamato innocente. Lo sport, calcio, Serie A, Fiorentina e Atalanta si congedano dal campionato con l'1-1 del Franchi. Oggi alle 18 l'Inter, campione d'Italia, gioca a Bologna, alle 20:45 Lazio-Pisa. Serie B, su Tirol-Bari 0-0 anche nella gara di ritorno dei play-out, Bolzanini-Salvi e Pugliesi che tornano in Serie C dopo 4 anni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Inizia Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday.
0: Good Morning Kiss Kiss speciale Ale Saturday
1: Day. Però speciale mondiale Ale che mondiale. Ne abbiamo già parlato.
0: Finalmente
1: l'altro giorno,
0: è arrivato il caldo che ci avevano promesso. Guarda, sono in maniche corte, visto?
1: E da buon italiano stamattina ho già sentito qualcuno: mamma che caldo, ma è appena arrivato.
0: Allora, stamattina prima di venire qui ho incominciato a vedere una serie TV e tra poco ne parliamo. Sigla,
1: l'hai vista? Radio Kiss.

0: lanciato il Fulmi Cotone, mamma mia, grande, grande sabato.
1: Non dire parole che iniziano con fulmine, visto che si è appena calmato il meteo.
0: Vabbè.
1: Mi è spaventato.
0: Allora, stamattina, siccome dovete sapere,
1: sì,
0: che stamattina, siccome mio figlio non andava a scuola, perché di sabato non va a scuola, ha deciso di cominciarsi a mettere a guardare un po' la TV.
1: Di prima mattina.
0: Mentre io ero già ancora a letto, hai capito?
1: Ma le serie fanno questo, quando vedi una cosa non c'è orario, la vuoi vedere.
0: Ha incominciato a vedere una serie per bambini che è tra l'altro anche molto carina e mi stavo quasi appassionando. A un certo punto mia moglie,
1: vuoi andare a lavorare?
0: Ma
1: ti posso chiedere, poi lo chiediamo anche agli amici magari, ma certo, tu sei più da film o da serie?
0: Cioè, allora no, io sono da film,
1: sì?
0: Sì. Mi piacciono più i film, le serie ne ho guardate qualcuna,
1: come
0: però
1: tutti, credo,
0: il fatto di stare lì ad aspettare non va bene, poi ti rapiscono.
1: Infatti quello, il rischio delle serie è proprio quello.
0: Lo chiediamo anche a voi, cominciate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo, sia scritti che vocali. Siete team da film o siete team da serie TV? Fatecelo sapere, dai.
1: 347-490-0042. Ti metti sul divano o esci?
0: me gusta sto.
2: Doce de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: va alla bim bum bam.
1: Dai, scegliamo.
0: Alla va alla bim bum bam.
1: Film o serie, vai, bim
2: bum bam. A proposito di me gusta, ecco, me gusta, me gusta. Sentiamo che cosa me gusta, perché vi abbiamo chiesto se siete team film o serie TV. Anche perché oggi, visto che è la serata, il giorno in cui ci sarà l'assegnazione da Palma d'Oro di Cannes.
1: E manco solo io, porca miseria. E io che manco al Festival di Cannes.
2: Sentiamo i messaggi. Sì. Sentiamo i messaggi. Dai. Qualche vocale che arriva.
3: Ciao, sono Alberto da Roma.
2: Ciao
3: Alberto. Sono film, serie TV, poi non so quando c'è la nuova serie. Film.
1: Esatto.
2: Non ha tempo, non
1: no,
2: tempo.
1: Io ho abboccato, non mi fido più, perché poi te l'allungano, capito? Invece il film sai che inizia e finisce.
4: Assolutamente, okay. solo documentari.
1: No, ma film o serie?
2: Vabbè. C'è dopo film, va bene?
1: Ma dei documentari!
5: Ciao Ghispis, ciao Max e Max, io sono team film tutta la vita.
2: Tutta la
5: vita, mi comportano un'attenzione troppo alta che non riesco a reggere, quindi il film un'ora e mezza, una botta e via.
1: Vedi?
5: Bello.
1: Non può essere svago.
5: Al massimo al 100%, invece la serie TV.
1: Abbiamo capito, sì. Fa che finisce il film. Ma siete i numeri uno.
2: C'è Gloria, dice: non solo sono del team film, ma sono team solo cinema, sempre e solo cinema. Brava Gloria,
1: ragazzi, onestamente sì, dai, il film è tutto un altro fascino.
2: Vai. Tra poco leggeremo qualche altro messaggio, ma adesso arriva Ed Sheeran con Camera.

0: no, no, non te muovere.
1: Los Hermanos.
0: Ah, l'originale della colita.
1: Non è la colita, è lo swing, lo swing.
0: A me piace la colita.
1: Perché alla fine fa proprio... Swing, swing, swing!
0: Non vale suggerire però, Los Hermanos.
1: A proposito di siete team film o serie TV, c'è questo messaggio di Loredana. Dice, ciao ragazzi, sono Loredana, ormai ho praticamente perso il senso della realtà per colpa delle serie TV. Mio marito, ascoltate questa, mi ha messo in quarantena la TV, non sapendo che riesco a vederle anche sullo smartphone.
0: Ragazzi,
1: è diabolica,
0: ragazzi.
1: Loredana.
0: Ma non è solo diabolica, lei poi c'è Vincenzo che dice, sono cintura nera di serie TV. Ho detto tutto, quindi film zero.
1: Gabriele, sono sicuramente serie TV, team serie TV. Ultimamente ne sto seguendo ben tre contemporaneamente. A volte confondo anche i personaggi e le trame. È una cosa che mi sembra anche simpatica. Mi sento di consigliare a qualche sceneggiatore di serie TV. Cioè, butta in aria tre o quattro serie, sì, come Riccardo.
0: Mischi, scegliene una, ragazzi. Comunque, attenzione, Marco da Torino, né una né l'altro, solo documentari. Vedi che tirano i documentari.
1: Certo,
0: tanta
1: i documentari
0: roba,
1: sono quello che accontentano tutti, come i Maroon 5.

0: di Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: The Colors. A proposito di Rolling Stones, tra poco c'è una notizia che riguarda proprio Mick Jagger,
1: anche
0: loro, Rolling Stones.
1: Mick Jagger. Salutiamo tutti gli sceneggiatori che aspettano la dipartita, perché hanno i film pronti, il biopic, ma questi cappano.
0: Il biopic, come si dice, si può fare anche se uno è ancora vivo. Non
1: ma
0: è
1: non si fidano di Rolling Stones, perché non sanno, uno leve e mette.
0: Invece stamattina parliamo di cinema, visto che stasera, come abbiamo detto, c'è l'assegnazione della Palma d'Oro della 79ª edizione del Festival di Cannes.
1: Grande.
0: E tutti sono d'accordo che quest'anno c'è stato un deciso ritorno al cinema d'autore internazionale.
1: Ed era anche ora.
0: Con meno effetto Hollywood, meno americanate.
1: Quindi pochi morti nei
0: pochi
1: film.
0: Morti. Tra i film che stanno facendo più rumore c'è Hope del coreano Na Young Jin, che è un film di fantascienza. Cioè, praticamente,
1: a te piacciono questi film?
0: Parla degli alieni che cerca di mettere pace tra le due Coree, Corea del Nord e Corea del Sud.
1: Allora fantascienza per forza è dei sì, l'unico che ci può salvare.
0: Ma vi ricordiamo che Cannes non è soltanto film, no, è anche tutto il contorno.
1: Soprattutto, ci sono passerelle, perché come si dice, a Cannes nessuno è fesso.
0: Tra poco parleremo proprio di queste passerelle, perché a un certo punto è arrivata lei, che è venuta a presenziare, ma anche a fare un po' di vacanza.

0: Kate con Taylor Swift.
1: Prima o poi l'avremo protagonista in qualche film anche lei, manca solo quello, no?
0: Certo, a proposito di grandi personaggi, alla Festival di Cannes è arrivata Bella Hadid.
1: Bella Hadid, c'ho fratello.
0: Anche Heidi Klum, belle, hanno fatto la passerella e quant'altro, però Bella Hadid non si è accontentata di fare passerella e presenziare, ma ha preso uno yacht e è andata a fare il bagno, si è fatta il bagnetto, è andata in giro.
1: Mica può andare al Lido come noi pagando l'ombrellone.
0: È diventato virale il bagno di Bella Hadid, ma non perché sappia nuotare bene.
1: Ah no? Perché andate, si può fare di culo, dillo.
0: A vedere le immagini, perché veramente sono, mamma mia, porca miseria.
1: Che è fondamentale per Cannes sapere queste cose,
0: tra
1: perché
0: poco,
1: vivono di quello.
0: Tra poco parleremo anche di un'altra notizia, che è vero che non ci sono film italiani in gara al Festival di Cannes, però c'è una cosa che riguarda invece Cinecittà, è una cosa bella, un bel riconoscimento, eh?

0: Kate Perry, Dirk Orzer, ma c'è un grande ritorno, no? Una combo, come
1: bellissima,
0: piace dire a me.
1: Tu di solito in giro in bici, invece stavolta è venuto con Alfa, incredibile.
0: Sì, però quando c'è vento, io
1: è lui. E infatti è Lorenzo Giovanotti, Alfa e Buon Vento, New K.

0: A proposito di vento, vediamo un po' come la situazione del meteo. Bravo. A questo punto lo chiediamo a loro, agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Avvio di weekend caratterizzato dal dominio dell'anticiclone africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud senza particolari disturbi, qualche nube sparsa in formazione all'estremo sud. Nel pomeriggio poche variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sul basso versante tirrenico, in particolare sulla Calabria montuosa. Massime in aumento tra 25 e 32 al nord, tra 22 e 31 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Torino, si parte da qui. Kiss kiss way. Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss.

0: sei riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Kiss, kiss.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sotto prezzi expert, le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Alla ricerca della qualità.
7: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€ nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
7: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Alex Warren, Fever Dream, questa è Radio Kiss Kiss. Stamattina stiamo parlando di cinema e stasera ci sarà l'assegnazione della Palma d'Oro del Festival di Cannes. Per capire com'è andata questa edizione e strappargli anche un pronostico,
1: perché non è mai facile.
0: Abbiamo in diretta da Cannes il prof di storia dei film, Augusto Sainati. Bentornato, Augusto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Eccoci, buongiorno. Kiss Kiss, grazie di essere qui con noi. E tanto siamo pronti, no? Questa sera c'è il gran finale e ti anticipiamo subito una domanda particolare: qual è il film migliore di questa edizione? Così, a domandina da niente,
0: secondo te?
1: Ovvio, a gusto,
2: domandina,
1: certo.
2: Da niente. La giuria se l'è posta in questi giorni. Ma allora devo dire che contrariamente ad altri anni, quest'anno non c'è stato un film che ha spaccato totalmente, cioè che ha riunito tutta la critica e anche gli addetti ai lavori. Ce ne sono stati però diversi molto buoni. Intanto bisogna dire che non c'è stato praticamente il cinema americano.
0: Ok, infatti, questo l'abbiamo precisato, sì, è vero.
2: I film, tra i film che comunque secondo me e secondo anche altri potrebbero aspirare alla Palma, ci sono quelli di Sorogoyan, El Cerchio Rido,
0: sì.
2: E anche un film molto particolare che è Le Minotaure di Zviagintsev, che racconta una bella storia di identità personale anche.
1: Sì, e professore, ci permette una domanda? Preso spunto a quello che ha detto, non ci sono film americani, però un suggiudizio: non ci sono neanche film italiani.
0: Esatto.
1: Cosa ci dice? Come mai e perché? Se ha un perché, diciamo.
2: Non ci sono film italiani, ma Thierry Frémaux, il delegato generale, ha detto è un caso.
1: Certo.
2: Capitano anni in cui il film di un affezionato a Cannes come Sorrentino, per esempio, non è pronto, non c'è, oppure quello di altri, Moretti lo stesso non c'è. Non so se sia proprio un caso.
0: Infatti.
2: Il cinema italiano non vive un momento buono,
0: certo.
2: C'è una crisi di idee. Dario Argento, che è venuto qui a Cannes per presentare Mezzo una sera a cena, di cui era stato sceneggiatore, ha detto c'è una crisi di idee, ma c'è soprattutto una crisi di finanziamenti. Tutti
1: alla fine lì si finisce, prof, perché tagli qua, tagli là. Fra l'altro anche Peter Jackson ha lanciato un altro appello, il fatto dell'intelligenza artificiale che
0: ma questa è un'altra storia,
1: ma questa alla fine storia. Non ci ha detto chi vince Cannes.
0: Allora siamo alla Palais des Festival, the winner is
2: Sorogoyan, El Cerchio Rido.
1: Fermi!
2: La mia previsione è questa.
1: Ragazzi, professor Sainati si è sbilanciato! Grandissimo, grandissimo!
0: Grazie Augusto di essere stato con noi, ti auguriamo un buon lavoro e stasera vedremo se ci hai azzeccato, va bene? Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Kiss Kiss.
0: Salutiamo il prof di storia dei film, Augusto Sainati, e salutiamo tutti gli appassionati di cinema.

0: Che bella, che bello. Oh,
1: beh, che quella che arriva, ne vogliamo parlare.
0: Ne parliamo, dai, parliamone.
1: Ragazzi, beh, un ricordo bellissimo di questa canzone.
0: Allora, questa canzone, Julio, con Gangsta Paradise, andò nel paniere della musica funky degli anni 70.
1: Pescata la grande.
0: Ecco, prese un pezzo, un giro, lo rimise su e ci fece una delle canzoni più conosciute a livello planetario, che si intitola appunto Gangsta Paradise del 1995.

0: fatto Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday.
1: Speciale Saturday Day, day, day.
0: E da come avete sentito la sigla, sarà anche speciale bufala, perché esatto. Il sabato. Sì, Carolina, lo stavamo dicendo. Ah, no, ha detto di Morsi, allora, che deve finire la
1: Carolina,
0: serie TV.
1: No, lei sta guardando, si è andata a vedere un film, Mucche alla riscossa, della Disney.
0: Bellissimo.
1: Non so se te lo ricordi, sì. Molto bellino. Mi è piaciuto.
0: Guarda, no, non mi spoilerare il finale, però voi preparatevi, fra poco giocheremo.
1: 347 490 0042, memorizzate questo numero per giocare a caccia alla bufala. Ma adesso, Olivia Rodrigo.

0: Sì, abbiamo capito, devi fare veloci veloci.
1: Oh, spieghiamo come funziona il caccia alla bufala il sabato, la puntata speciale del sabato, dai.
0: Che dal lunedì al venerdì tre notizie, una è una bufala e chi indovina verrà premiato.
1: E invece il sabato,
0: mentre il sabato è uguale, ma proprio uguale, solo che è di sabato.
1: Esatto,
0: oh,
1: allora
0: chiaro?
1: Il più veloce o la più veloce che indovinerà la fake news, attenzione, solo dopo quando do il via, certo, io proprio persona, sì, quello con l'air blazer, quello che parla,
0: quello bello, come potete vedere per radio,
1: vincerà i gadget in Radio Kiss Kiss, e stamattina ci mettiamo anche un biglietto per andare a vedere il film di stasera a Cannes, va bene?
0: Ah, bravo, però siccome siamo cattivi vi spoileriamo il finale. Siamo pronti?
1: Vai!
0: E allora cominciamo, notizia numero uno. Un gatto di nome Tiapei in Cina è diventato un eroe nazionale.
1: Perché?
0: Con tanto di medaglie al valore. Perché la famiglia dove vive, praticamente fatto padre, madre e cinque bambini, preso fuoco casa,
1: no,
0: nessuno se n'era accorto, solo il gatto, che a un certo punto è partito fuori dalla finestra, è iniziato a grattare l'altra finestra da vicina, fin quando ha detto ma che è successo? È successo, si è affacciata, grazie a Dio hanno chiamato i pompieri e si sono salvati tutti
1: per merito del gatto.
0: Medaglia d'oro, ragazzi, altro che sfigato. Questo è un gatto d'onore. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due: viaggiare in treno è una scelta ecologica.
0: Oh,
1: e
0: là,
1: in questo caso lo è ancora di più. Il convoglio che percorre la ferrovia panoramica Amaterasu in Giappone.
0: Amaterasu?
1: Si sta comodi. Si sta comodi. Non usa carburante tradizionale, infatti impiega il brodo avanzato di Raben,
0: no,
1: abbattendo così anche gli sprechi in cucina. La particolare miscela è composta da olio esausto impiegato per la tempura e il brodo di ramen avanzato. Cosa curiosa che ogni suo passaggio il treno lascia un ottimo odore di zuppa. Questa è la notizia numero due.
0: Stupendo questo treno, voglio prenderlo prima o poi. Notizia numero tre. Avvistato in Texas un uccello mai documentato prima, frutto di un incrocio fra la ghiandaia azzurra e la ghiandaia verde. E io adoro la ghiandaia, è un uccello bellissimo.
1: Azzurra e verde, che cosa fai? Giallo.
0: E verrà fuori qualcosa tipo brasiliero, probabilmente. Perché le due specie, fra l'altro, sono separate da circa 7 milioni di anni di evoluzione.
1: Ah, mamma mia.
0: E invece gli studiosi a un certo punto sono girati e hanno detto: cancellati 7 milioni di evoluzione perché l'abbiamo trovata qua. Sarebbe bello vedere anche le foto prossimamente, qualora non fosse la buca.
1: Oh,
0: notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini. Secondo voi la bufala qual è? La numero uno, il gatto salvavita? O la numero due, che profumo di treno? O la numero tre, la ghiandaia multicolor?
1: Allora, attenzione, prima del via, raccomandazione mai più utile stamattina.
0: Sì.
1: Non sempre le notizie più incredibili sono le false, non sempre quelle più veritiere sono quelle vere. E allora via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stamattina?

0: ecco,
1: eccomi, te. M'hai chiamato?
0: Tu sei cieco.
1: Io sono...
0: tu ne hai visti troppi, tu ne hai visti.
1: Ne ho visti talmente tanti che ha messo gli occhiali tutto il condominio.
0: Diamo il benvenuto al vincitore, dai.
1: Ce l'abbiamo. Sì, e il vincitore, dai. Se non sbaglio, dovrebbe essere Gianluigi, giusto?
2: Pronto? Buongiorno, ciao ragazzi. Hola. Ciao Max.
1: Ma grazie per i ragazzi. Da dove ci chiami?
2: Da Rieti.
1: Ottimo.
2: Vivo da Rieti da 4 anni.
1: Okay, ah, va bene. Okay. Allora, dillo a bassa voce, sennò appena se ti scoprono ti cacceranno. Ma detto questo, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: Era semplicissima questa volta.
3: Mica tanto.
2: La 1.
3: In tanti hanno sbagliato.
1: Dico perché hai indovinato.
3: Qual è quella
1: nessuno,
3: del
1: gatto? Quella del gatto salvavita, non è vero.
2: Del gatto, del
3: però
2: gatto.
3: È vera quella del treno che va a brodino. Ragazzi, che quando passa quindi, lascia il profumo di
1: rame. A Rieti andrà a Matriciana il treno, però comunque sempre un profumo è. Ti salutiamo, ti ringraziamo. Chissà a te.
3: Grazie. Ciao Gianluigi.
2: Chissà a tutti.
3: Ciao.
1: Grazie Gianluigi.
3: Salutiamo Gianluigi e tutti gli amici in questa splendida cittadina. E ragazzi, la miseria.
1: Cosa è successo?
3: I treni.

0: sì, sì. urla col colpo e vediamo come va a finire. E intanto Good Morning Kiss Kiss, speciale Saturday, cinema, ragazzi, cinema, lo dice la parola, cinema, allora, Cinecittà.
1: C'è da prendere atto in questa edizione del Festival di Cannes che non ci sono purtroppo film italiani in concorso, però c'è spazio per un pezzo grandissimo della storia del cinema italiano, ma anche mondiale.
0: No, bravo, mondiale.
1: Allora, sono state mostrate, ce l'ha detto il nostro prof Sainati, le prime immagini di Girato a Cinecittà. Questo è il titolo di questo documentario che uscirà l'anno prossimo, dedicato ai leggendari studios romani che hanno fatto la storia del cinema mondiale.
0: Calcolate che si chiamavano Hollywood sul Tevere, la chiamavano, ma gli americani stessi, e non
1: ci hanno girato Fellini, Scorsese, ci hanno fatto film Ben Hur, La Dolce Vita. Insomma, è una bella storia, anzi, quando usciranno italiani appassionati di cinema, saremo, non dico obbligati.
0: No.
1: Ma ci dobbiamo andare per forza a vedere questo documentario.
0: Bella storia
1: davvero. Intanto salutiamo anche Arrigo, che bel nome. Mi ricorda un allenatore, pensa un po', che compie gli anni oggi. Grande Arrigo, nostro fedelissimo radioascoltatore, che ha detto: ragazzi, mi avete fatto venire la voglia di andare a vedere un bel film stasera. Guarda, di sabato.
0: Grande, anzi, Arrigo, straordinario.
1: I Magic Dragons.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, ah! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss
6: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Kiss Kiss.
15: Alla ricerca della qualità.
16: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
17: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
16: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
18: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss. Super

0: Superstar, e a proposito di Superstar, e a proposito di film, c'è questa curiosità, che tanto non è una curiosità, ma è un dato di fatto, visto che sono diventate virali le immagini di Mick Jagger che ha Stromboli per interpretare il guardiano del faro. Te lo ricordi?
1: Il guardiano del faro? Ha lasciato i Rolling Stones.
0: Allora, il guardiano del faro è un nuovo film di Alice Rohrwacher, che si intitola Three Incestuous Sisters, che da 3 settimane ha trasformato l'isola di Stromboli. Salutiamo, abbiamo tantissimi radioascoltatori a Stromboli,
1: tra l'altro,
0: bellissima Stromboli, in un set internazionale. Soltanto che poi ti arriva un personaggio come
1: Jagger,
0: Mick Jagger,
1: poi un'isola che è grande come un portafogli,
0: Jesse Buckley, poi c'è Dakota Johnson
1: pure,
0: Saoirse Ronan, poi tutti questi personaggi.
1: Facciamo solo io e te.
0: Jagger è arrivato sull'isola, però ha voluto praticamente che la massima privacy, praticamente è inavvicinabile.
1: Sì, vetri oscurati anche a casa. Scusa, sei al mare, Mick, va bene
0: però,
1: tutto.
0: No, lui
1: la
0: è
1: privacy,
0: una
1: ma
0: rock star.
1: Sull'isola.
0: Però la cosa curiosa è che ha fatto una richiesta precisa. Voglio un materasso speciale perché solo con questo materasso riesco a dormire. Se l'è fatto arrivare appositamente dagli Stati Uniti e senza quel materasso lui non sarebbe venuto.
1: Sai come va a finire sì la storia? Poi dirà la marca del materasso e li vende lui, perché così è il mastrotto della situazione.
0: No, io ho paura che poi vada da Dakota Johnson
1: e dice: dobbiamo provare
0: e le dica ma lo sai che c'ho un materasso veramente carino, ma lo vuoi provare? La porta, capito, in camera.
1: Vuoi dire che se mi c'è una collezione di materassi, le farfalle mi sono volate via.
0: Dai, volevamo dirvi che Mick Jagger ha già 8

0: Magnetic, molto bella questa Radio Kiss Kiss, buongiorno di nuovo. E prima parlavamo del film che sta stravolgendo l'isola di Stromboli, c'è Dakota Jones, c'è Mick Jagger, insomma nell'isola si sta
1: con i vizi da star, perché ce l'hanno tutti.
0: Però qualche giorno fa abbiamo parlato di una cosa fatta dal biondo.
1: Sì. Ragazzi, il biondo non si ferma più,
0: perché c'è un altro film che sta facendo parlare di sé ed è il nuovo episodio di James Bond, Agente 007. Hanno aperto ufficialmente il casting, stanno ricercando praticamente il nuovo James Bond, ma anche altri.
1: Poteva farselo dire due volte lui? Cosa ha fatto?
0: Trump ha pubblicato sul suo social privato, ha pubblicato una fotografia che poi è stata rimossa perché ha avuto paura del...
1: No, ha avuto paura, perché ricordiamoci, i proprietari, la famiglia Broccoli, sono tremendi. Giustamente è uno dei più curati, anche se dici il nome 007
0: ha utilizzato il logo ufficiale del film, ha messo lui vestito da James Bond, che James Trump.
1: James Trump. Però sarebbe bello.
0: È nata una challenge, anzi vi vogliamo protagonisti anche voi.
1: Vai.
0: Che film fareste fare a Donald Trump? Va bene?
1: Abbinato ovviamente al titolo del film.
0: Scatenate la vostra fantasia 347 490 0042.

0: facciamo un po' dai Simple Plan, ma adesso un'altra bella canzone da estate.
1: Sì, lo aspettavamo. Stranamente, come hai detto tu, alla fine fanno qualcosa sempre in sudamericano i rap. Stiamo parlando di Samurai J. Non so se c'è anche lei, ma il titolo è Flamenco Paranoia ed è New Kiss.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Kiss Kiss. So-

0: Una trovo un po' sfiatatina. Vabbè.
1: Sì.
0: Olivia Dean, so easy, prima vi abbiamo chiesto che film fareste fare a Trump, visto che si è candidato per fare James Trump. Allora, sono
1: già
0: tantissime
1: James Trump
0: messe.
1: Già non è male, eh.
0: Ce ne sono due che riguardano il grande Massimo Troisi, ricomincio da Trump, che non è male, sì. E poi...
1: Scusate il ritrump.
0: Scusate il ritrump.
1: Ah, è venuto così. Beh, no. Ritrump di donna, ce ne sono dei film.
0: Pensavo
1: dai.
0: Fosse amore e invece era Trump. va bene così, va bene così. Altri messaggi?
1: Ragazzi, siete scatenati. Questo mi piace molto perché io l'avrei fatto fare... pomodori verdi fritti alla fermata del Trump. Vabbè, non è male.
0: Bella,
1: e allora, scusate, da Venezia, Luigi, beh, un Trump chiamato Desiderio. E beh, anche questo è un grandissimo film, eh? Non è male. Poi c'è Trampola Mortale.
0: Trampola Mortale?
1: Sì, Trampola in mezzo al mare. È una serie questa.
0: Mamma mia.
1: Ma andiamo avanti, ragazzi, perché ne stanno arrivando tantissimi.
0: Sì, anche
1: a
0: allora,
1: tema Trump,
0: Giovanni,
1: vai.
0: Un classico di Luciano De Crescenzo.
1: E beh.
0: Così parlo Trump. Che
1: troppo,
0: anche...
1: cioè, anche seguici troppo.
0: Parla troppo. Grandi. Questa è la Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max, Tommaso Paradiso, i romantici. Però continuate a mandare i messaggi. Che film classico fareste fare a Trump, travisando il titolo?

0: No, è Don't Call Me Trump, perché noi anche le canzoni facciamo.
1: Signore e signori, erano gli anni Ottanta. Barry Gilmour, lo storico chitarrista dei Pink Floyd, sentì canticchiare una personcina in un pub. Le chiese delle demo e lei gli mandò proprio questa canzone, però canticchiata.
0: Ma lei pensava che stesse scherzando, e invece no.
1: E invece fu uno dei più grandi successi di questa cantante. Stiamo parlando di Kate Bush. E la canzone è davvero fantastica, Running Up That Hill.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Mamma mia.
2: Good morning Kiss Kiss, speciale Saturday.
1: Speciale Saturday, ci stanno arrivando ancora tanti messaggi, tant'è vero che adesso li leggeremo.
2: E stiamo ancora ridendo perché avete una fantasia incredibile.
1: Vi abbiamo chiesto il film di cui potrebbe essere, film storico, famoso, di cui potrebbe essere protagonista Trump, travisando il titolo, mettendoci la parola Trump nel mezzo.
2: Sì.
1: E veramente stanno arrivando delle robe eccezionali, mamma mia, quando è bella. Oh, arriva Saif!

0: Domenica, visto che siamo di sabato, ve l'auguriamo a tutti quanti. Oltretutto sarà un weekend caldo. Siamo già in maniche corte. Allora continuiamo a citare tutti i film che avete inventato, perché avete rivisto e corretto i film che potrebbe interpretare Trump con il suo nome al centro. Io
1: lo spunto l'abbiamo preso da lui stesso, che si è candidato per James Trump, foto e quant'altro.
0: C'è Veronica, secondo me ha vinto, perché c'era un film epico degli anni Ottanta che è La mia Africa. Oh. E Veronica ha detto potrebbe interpretare La mia Groenlandia.
1: Sì, brava, toppissimo. Grande questo. Veronica. Ci sta. Però ha giocato anche sul nome di Trump, che ci sta. Regia di Donald Trump, vedi che cu che torna. E vabbè, ragazzi, qua abbiamo anche commedie, perché si specializzano anche. Ci hanno scritto una commedia, Trump Trappen,
0: vabbè, bellissimo, l'ho
1: però
0: visto.
1: Però con i tedeschi
0: non va molto
1: d'accordo lui, ci sta. Il trampolino di lancio. È vero, non l'ho visto, ma so che è un gran film, un giallo. E poi, ragazzi, per gli amici, il gruppo suo, lo sai che sono i MAGA, hanno fatto Harry Trump Potter,
0: tanta
1: per
0: roba.
1: I MAGA.
0: E invece, ritornando ai titoli italiani, sì. Trump, la belva umana, che è parafrasando Fracchia, praticamente. Sì, e poi ce n'era una...
1: No, ragazzi, questo ha fatto la serie. Ragazzi, col cinturone, il mitragliatore in mano, la fascia in testa, Trump 1, Trump 2 e Trumpo 2, Trumpo 3.
0: No,
1: sì, John Trumpo.
0: Bellissimo. Siete grandi, favolosi.
1: John Trumpo. Ero io, Frankie, Johnny.
0: Siete favolosi.

0: costo di essere ripetitivo, sì, dice Dracula, ragazzi. No, dice, non dice, è Dracula. No, ma... Dracula, è Dracula.
1: No, non hai sentito bene. È il nuovo film, anche per lei, partecipato col vocale. Trampula sarebbe.
0: Anche Trampula. Allora, attenzione, perché stiamo parlando di cinema, ma anche di film e serie TV. Allora, c'è una ricerca fatta recentemente da una piattaforma di streaming video che ha messo in luce una nuova tendenza dell'home cinema a livello mondiale, ovvero film e serie TV stanno incominciando ad avere contenuti più facili progettati per essere immediati e accessibili.
1: Posso dirlo? Sarebbe anche ora, perché alcune serie TV veramente devi studiare il giorno dopo e capire cosa hai visto il giorno prima.
0: Questo perché si deve seguire un po' la logica dei social, perché siamo tutti abituati alla velocità dei social, e quindi avere dei contenuti un pochino troppo complicati
1: li farebbe
0: scartare.
1: Anche deve essere un divertimento, ma che è un impegno. Se prendi una serie, è un impegno capirla, portarla a termine.
0: Questo ci fa capire quanto è cambiato il modo di girare. Prima venivano premiate le trame intricate alla Lost oppure alla Westworld, oggi invece funzionano tipi titoli
1: Big Bang Theory
0: più diretti, emotivi, sì, leggibili. Insomma, uno lo vede, non sta lì a pensare, oh, ma che vuol dire, che cosa, senza retropensieri.
1: Bravo, è quello. Deve essere divertimento e relax, diventa un impegno anche guardare la televisione.
0: Esatto.
1: Dai.
0: Un po' come anche le canzoni devono essere allegre, pazze, anzi pazza musica. Marco Mengoni ed Elodie.

0: pazza musica. Oye, questa canzone qualche tempo fa l'ho vista in TV, ma che fine hanno fatto Marco Mengoni e Elodie?
1: Non li sento, non ti hanno chiamato?
0: No.
1: Ah, beh, ma allora, no,
0: Elodie un'idea me la sono fatta di quello che stavo facendo.
1: Più di
0: Marco Mengoni è scomparso dai radar.
1: Arriverà, allora starà preparando una bomba come fa lui di solito, canzone bella.
0: Sta arrivando uno stilista, anzi no, un cantante, anzi no, Pharrell, vai.

0: Dum.
1: Chissà te che parli di viaggi spartani, ma poi la tua idea di campeggio è un glamping di lusso. Chissà te che ridi di cuore, diffondendo allegria a chiunque incontri, come tuo unico scopo di vita.
2: Scopo di vita.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Kiss.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Kiss.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Kiss. La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni,

21-24 maggio, il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.

0: lì, siamo che finisce. Siamo sempre qui, Good Morning Kiss Kiss, con Max e Max, nella puntata speciale del sabato.
1: Almeno fino alle 12, eh?
0: Certo. Allora, a proposito di serie TV e film, come erano un tempo e come sono oggi, c'è qualcuno che l'ha citata, anche perché lei ancora la vediamo in TV. Stiamo parlando della Signora in Giallo.
1: La mitica.
0: Jessica Fletcher continua ad essere uno di quei personaggi che...
1: Iconici, dai.
0: Non invecchiano mai. È una serie con Angela Lansbury, che è l'attrice scomparsa 4 anni fa. Si fermò il 19 maggio 1996. Questa serie, serie TV con 12 stagioni, 260 episodi.
1: 260.000, visto con tutti quelli che abbiamo visto. Che, però io da piccolino pensavo fosse la moglie di Derrick. Pensa, ma veramente? Ero convinto. Perché sai, due poliziotti.
0: Il segreto di Jessica Fletcher era che rappresentava un po' l'antieroina perfetta, no? Niente inseguimenti, niente effetti speciali.
1: Ma poi una signora, che non te l'aspetti, no?
0: L'unica cosa, si venne fuori questo paradosso divertente, cioè nel senso, il paese tranquillo dove viveva la signora Fletcher era Cabot Cove, per tutti gli appassionati, soltanto che statisticamente era diventato uno dei luoghi più pericolosi del mondo in TV, perché succedevano omicidi ogni...
1: Ha detto, secondo quelli del paese, ma ogni tanto una cosa bella succede qua, anche perché poi fra l'altro c'erano pochi abitanti, la metà è morta durante la Signora in Giallo.
0: Che bella la Signora in Giallo, bella davvero, bella. Joe!

0: Joe End of Beginning. Stavo incominciando a parlare senza prendere il microfono, pensa come sono avanti.
1: È perché avevi il bottone Joe, lo devi alzare.
0: Adesso mi collegherò mentalmente con tutti i radioascoltatori, invece di aprire il microfono mentalizzerò. Ah, non mi fa di questa parola.
1: No, no, però devo dire la verità, che alcuni dei nostri amici veramente siamo quasi in contatto mentale. Noi pensiamo le cose e loro ce le anticipano, oppure ce le chiedono, e a noi fa tanto piacere questo.
0: Tra poco parleremo dei benefici di andare al cinema, perché stiamo facendo venire la voglia di andare al cinema, anche se fa caldo, sappiamo che fa
1: motivo
0: caldo.
1: In più per andarci, che adesso c'è l'aria condizionata.
0: Questo è vero. Però adesso è il momento di ascoltare Enrique Iglesias.
1: Hola.
0: Con De Semer Bueno e Gente de Zona.
1: E allora
0: Gente de Zona,
1: non riesco a pronunciarlo così bene.
0: Devo chiamare la Martinez e fammi dire la
1: come si dice, sì.
0: Gente de Zona.
1: De
0: Zona,
1: lo dico io. Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias con Bailando. E bailiamo.
1: E gente de zona.

0: Iglesias.
1: Hola,
0: maestro, è il momento per
1: maestro, è il momento.
0: The New Kiss.
1: E il titolo di Elisa è geniale ed è indicato perché amore è.
2: Puntini, puntini, puntini.
1: No, amore è vedere una serie quando tu vuoi vedere un film se l'ha scelta tua moglie.
2: Certo.
1: New Kiss.

0: Elisa Amore, New Kiss. E a proposito di Elisa, chissà che non possa esserci una sorpresina che riguarda.
1: Non ti assumere responsabilità, è pericoloso.
0: Il
1: non
0: tour
1: puoi
0: di Radio Kiss Kiss. A proposito di eventi speciali, altro che canna, ragazzi. Ce n'è uno bello da vedere e da sentire gratuitamente che parte da Torino il 29 e il 30 maggio. Poi c'è Baia Domizia il 12 e 13 giugno, anche questo da non perdere. Viareggio il 26 e il 27 giugno e Pescara il 10 e l'11 luglio. Ogni tappa è una due giorni di emozione.
1: Come funziona?
0: Perché il giorno prima ci si diverte nel villaggio, si va lì a giocare con gli animatori, giochi, sfide, animazioni, DJ set, gadget e quant'altro. Il giorno due si comincia con il villaggio, giusto per riscaldarsi un attimino, e poi la sera il grande show con i nomi più forti della musica e della musica più bella: Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Armand Meta, Arisa,
1: Jay. Mi hai già convinto, mi hai convinto, vengo.
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss,
5: kiss. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
6: Ah, lo rifacciamo?
2: Kiss, kiss. Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Allora, drive safe, questa è Radio Kiss Kiss. Si sono arrivati un sacco di messaggi, grazie ragazzi, ci avete fatto venire la voglia di andare a vedere un bel film o di guardarla a casa, ma andate al cinema, sentite a noi.
1: Certo, dai.
0: E a proposito di guardare film, c'è una notizia che ci fa capire quanto sia importante darsi alla cultura ogni anno, no?
1: Questo da sempre, no? Ricordiamo.
0: Andare ad una mostra, leggere, oppure fare teatro, andare a concerti, andare a vedere un bel film al cinema, secondo un nuovo studio della University College di Londra, quindi farebbe bene al nostro cervello e rallenterebbe in maniera decisa l'invecchiamento biologico, hai capito?
1: Ah, cioè come se l'avessi letto e come se l'avessi ridotto.
0: Bravo.
1: Mamma mia, che notizia.
0: La motivazione sarebbe che la cultura in genere, stimola il cervello abbassando stress e infiammazioni, che sono due grandi acceleratori dell'invecchiamento. Insomma, consiglio medico del futuro potrebbe includere non solo camminare, dieta equilibrata e quant'altro, ma anche andare un po' al cinema, andare in una libreria, a un museo, a un evento.
1: Sembra ironico, invece sono parole sante.
0: Parole sante.
1: Che aiutano ad imboccare la via.
0: Io vorrei andare a un concerto, per esempio. C'è un concerto.
1: Ma non so se ti vuole.
0: Come non lo sai?
1: Sì.
0: A Los Angeles sta ancora facendo i concerti in quel famoso hotel, capito?
1: Tra l'altro, ma lei te l'ha dedicata sta canzone, lo
0: ma
1: sai?
0: Ma chi lo sa?
1: Il titolo è Se avessi il mio amore,
0: ecco, io andrei
1: sottotitolo.
0: Stiamo parlando

0: la canzone con cui chiudiamo questo appuntamento del sabato, bellissimo, veramente molto bello.
1: È un invito, è arrivato il caldo, che fai?
0: O vai al cinema o vai alla playa.
1: Ah, allora vamos alla playa,
0: Miranda,
1: poi al
0: cinema. Questa è la canzone con cui chiudiamo, non prima di aver ringraziato tutti quanti voi, la nostra Lucilla.
1: Certo. Se ringraziamo anche ovviamente la nostra regia, grazie, sei veramente bello e gentile.
0: Tra
1: noi
0: poco
1: torniamo, sì?
0: Sì.
1: C'è Benny.
0: Il nostro Benny.
1: C'è Benny. Però non vale Benny. Io sono abituato a dire Gonzales, Gosero, Maria Martinez, ma a lunedì e
0: Kiss.

0: Vamos alla playa, che è arrivato l'anticiclone Miranda dal 99, il nostro storichista. Andiamo subito in redazione, gli ultimi fatti con la voce di Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. L'eredità di Falcone Borsellino è patrimonio della democrazia. Così Sergio Mattarella, 34 anni dalla strage di Capaci, evento tra i più sanguinari ed espressione della disumanità mafiosa, un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha affermato il capo dello Stato ricordando l'uccisione del giudice Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Il loro barbaro assassinio, ha sottolineato il Presidente della Repubblica, avviò una riscossa civile. Medio Oriente, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avuto un colloquio con il capo di stato maggiore dell'esercito pakistano Munir sulle iniziative diplomatiche in atto per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti. Secondo la TV Al-Arabiya, l'annuncio di una possibile intesa non sarebbe lontano, ma nessuno si sbilancia sui tempi. Dopo che la CBS ha riferito di un briefing tra Donald Trump e i vertici del Pentagono sull'eventuale ripresa delle operazioni militari, se l'accordo non dovesse arrivare a breve, anche Teheran, riporta l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran, avrebbe pronta una nuova strategia bellica. Ancora dall'estero, 89 morti, una decina di dispersi, il bilancio di un'esplosione sotterranea in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi, nel nord-est della Cina. Le cause sono ancora da accertare, forse una fuga di gas. Nella miniera lavoravano circa 250 operai. La cronaca, arrestato un ventenne di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, che ha investito con l'auto il compagno della sua ex fidanzata. Aveva incontrato la ragazza in discoteca, offrendosi di accompagnarla a casa, dove ha trovato però ad attenderlo il rivale. Ne è nato un alterco, al culmine del quale il giovane è risalito in macchina e l'ha investito. Ferito non è grave. Iniziata alle 9 di stamane la visita pastorale di Leone XIV ad Acerra, tra Napoli e Caserta, in una delle zone più martoriate della cosiddetta Terra dei Fuochi, segnata per decenni dallo sversamento illegale di rifiuti tossici e dai roghi di materiali industriali. Sono qui a raccogliere le lacrime di chi ha perso i propri cari, uccisi dall'inquinamento procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha detto il Papa nel discorso in cattedrale. Ad avvelenare l'ambiente, ha sottolineato Prevost, un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune. Il pontefice, accolto da oltre 10.000 fedeli, ha incontrato istituzioni e sindaci dei comuni dell'area, i vescovi e il clero campano, e partirà tra poco in elicottero per il rientro in Vaticano. Lo sport, calcio, Serie A, oggi due gare senza implicazioni di classifica della 38esima e ultima giornata di campionato. Alle 18 l'Inter, campione d'Italia, è di scena a Bologna. Alle 20.45 la Lazio ospita il già retrocesso Pisa. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi la 14esima tappa a Aosta Pila di 133 km e prima frazione alpina con un dislivello di oltre 4.000 metri e 5 gran premi della montagna. Favorito d'obbligo il danese Vingegaard, che punta a sfilare la maglia rosa dalle spalle del portoghese Eulalio. Tra gli italiani, occhio a Giulio Pellizzari. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Kiss a tutti anche da Benny, è mezzogiorno in punto, come sempre iniziamo il nostro appuntamento Metti un sabato a Kiss Kiss, 3 ore insieme fino alle 15 anche in questo 23 maggio. Un saluto e un abbraccio in regia ad Andrea Cimino, contento anche lui dello scoppio di questa primavera estate, perché insomma l'allergia, chi è un soggetto allergico in questi momenti insomma viaggia con antistaminico in tasca. In ogni caso un saluto alle persone che si stanno godendo il sole magari anche da stabilimenti balneari, mettetevi comodi perché c'è la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Subito

0: KPs nella mattinata di Radio Kiss Kiss. Buon sabato a tutti, mezzogiorno e 11, metti un sabato a Kiss Kiss come Benny, con questa prima parte del programma che solitamente va ad elencare le cose più strane, bizzarre, particolari successe in questa settimana. Facciamo una sorta di recap. Io partirei dal coraggio, direi, perché va premiato il suo coraggio stoico, di un ragazzo veronese che ha trascorso 26 ore in fila dormendo addirittura sul ciglio del marciapiede, anche sotto la pioggia che è caduta in quelle ore su Verona, per accaparrarsi quell'orologio nuovo che è uscito in settimana, che ha fatto impazzire praticamente tutti. Ora non so voi, ma io non farei la fila per nessuna cosa al mondo. Cioè, credo che fare la fila sia tra le cose peggiori al mondo. Ecco, 26 ore per un orologio, assolutamente no. Poi mettici il fatto che non è che questa persona intervistata ha detto sto orologio mi piace particolarmente, è un sogno che avevo nel cassetto, allora dice vabbè, in quel caso ci può stare. Ma lo fanno per il reselling, cioè tu lo compri a 400, lo rivendi a 1200, quindi per guadagnare soldi si può trascorrere una fila di 26 ore. Cioè, voi lo fareste mai 26 ore con una notte inclusa? Mai.
1: Cercavi me, non è vero, passavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Night William Mezzanotte con Forte nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, e da un pazzo folle stoico che trascorre una notte 26 ore in fila per accaparrarsi un nuovo modello di orologio per primo, a un'altra coppia che ha fatto un'altra cosa folle, in questo caso insomma non è la prima volta e sicuramente non sarà l'ultima. Siamo a Napoli, una coppia decide di mangiare sushi e va a mangiare nei famosi all you can eat, dove puoi ordinare quel che vuoi con un menu fisso. Alla fine di questa cena si vede, perché il ristoratore finalmente ha pubblicato il video con tanto di volti così senza pixel, insomma volti noti pubblici, chiedendo a tutti insomma di risalire all'identità di questa coppia, insomma lì facendo a lei di avviarsi fuori, lui fa finta di andare in bagno, esce e va via senza pagare un conto da 98 euro. Quindi insomma anche in questo caso spero che qualcuno sia riuscito a risalire all'identità di sti due imbecilli. Peraltro poi non so come facciano loro neanche a scappare dopo un look, perché dopo un look inizio non riesco neanche a alzarmi dal tavolo, quindi per loro sono insomma eroi in questo, perché riescono a scappare, a correre, quindi direi un all you can run rotolando proprio come un Rolls.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente. Yes, yes.
0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da €6, ognuno utilizzabile su una spesa minima di €30. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati con tonno cotto al vapore.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette.

voce inconfondibile, quella di Harry Styles con American Girls. E tante donne americane importanti, ma tanti personaggi importanti hanno il coccodrillo. Il coccodrillo che in termine giornalistico è il servizio pronto per la scomparsa di questo personaggio, che va ad elencare fatti, curiosità, insomma, e vicende della sua vita. Tante testate giornalistiche televisive lo tengono già pronto, perché poi non si sa quando passerà miglior vita quella persona, e quindi non avrebbero il tempo di montare il tutto. In settimana c'è stato un caso eclatante di coccodrillo fake errato. Una radio inglese non solo ha ufficializzato la morte di Re Carlo, ma ha anche mandato in diretta il coccodrillo, perché Re Carlo ha delle canzoni preferite, quindi loro hanno mandato dei servizi radiofonici, hanno mandato una playlist, quella preferita dal sovrano d'Inghilterra, con tanto di testimonianze, ma Re Carlo è vivo e vegeto. La radio in questione è Radio Caroline, che peraltro, per chi è amante del genere, è Radio Rock, di quel famoso film che gli amanti avranno sicuramente già visto, una delle prime pioniere delle radio libere inglesi, che trasmetteva al largo della costa. E in ogni caso c'è stato questo errore grossolano, tanto che io volevo riascoltare il podcast, ma il podcast non c'è più, cioè hanno eliminato anche dal loro sito il podcast di queste due ore dedicate alla presunta morte di Re Carlo.

magia. E beh, Nick, vi sta parlando 12:33, Sabrina Madonna con Bring a Love. Ma non solo, insomma, in settimana, insomma, tanto parlare di questa Radio Caroline che manda in diretta due ore di coccodrillo per la presunta morte di Re Carlo, che nel frattempo era in Irlanda con Camilla ad un ritrovo folk, quindi ballava e beveva. Ma il web è impazzito per un video che arriva dal Brasile. C'è un anziano signore seduto su un autobus con delle cuffiette nelle orecchie che ha una somiglianza, devo dire, molto molto marcata con Michael Jackson, e quindi ritornano le teorie complottiste. Michael Jackson non è morto, ma vive ancora. Insomma, da sempre si vocifera di questa presunta morte che avrebbe inscenato il re del pop. Qualcuno invece dice: ma che motivo avrebbe, qualora fosse ancora vivo, di avere, insomma, un posto a sedere su un autobus in Brasile? Non si sa, ma Michael comunque rivive sicuramente in tante generazioni.

L'estate si avvicina e lo capiamo dalle temperature che si alzano, da chi è allergico, insomma, che mostra i primi sintomi importanti di allergie, ma soprattutto anche dalle canzoni che hanno davvero già un senso. Sono canzoni estive come questa prima collaborazione tra Clara e San Giovanni, un brano appunto fresco estivo, sprigiona spensieratezza e leggerezza. I due infatti dicono: la nostra estate inizia qui, con questa canzone, con il ritmo latino del loro primo singolo che si intitola Le ragazze.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Kiss Kiss.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Kiss Kiss. Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
7: Kiss Kiss.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Kiss Kiss.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Kiss Kiss.
15: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Kiss Kiss!

0: già il sabato mattina su Radio Kiss Kiss con la musica più bella di Another Fit 54 Ultra. Non è soltanto Radio Kiss Kiss la radio della musica più bella, ma in questi giorni è anche radio supporter della Louis Vuitton 38esima American's Cup Regatta Sardinia. Fino al 24 maggio Cagliari ospita le spettacolari gare di vela e un ricco programma di attività che Radio Kiss Kiss vi sta raccontando. Infatti ci colleghiamo subito con Ignazio Jimenez, che è in compagnia del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio. Ciao Ignazio, buongiorno.
1: Ancora un buongiorno dal lazzaretto di Cagliari, sempre Golfo degli Angeli, sempre fan zone, tutto pronto per la seconda giornata della regata e abbiamo qua adesso un ospite d'eccezione, il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a Kiss Kiss, buongiorno principalmente a tutti i napoletani.
1: Allora, un breve cenno, arriviamo da Milano Cortina, dalla neve fino alla Sardegna, al mare, quindi che impatto ha l'America's Cup in Italia?
2: L'America's Cup è un'altra tappa importante sul nostro percorso, è un percorso che porta il nostro paese ad essere la seconda nazione al mondo in termini di organizzazione sportiva. Dopo le Olimpiadi di Parigi e quelle di Milano Cortina, con le 70 medaglie che abbiamo vinto, siamo nei primi 4 paesi al mondo. Cosa vogliono dire questi numeri? Vogliono dire che l'Italia è credibile, lo sport è credibilissimo, le organizzazioni sportive sono al massimo, perché riusciamo a mettere insieme che cosa? L'evento sportivo, l'economia, riusciamo a muovere un'economia non solo locale ma nazionale, prodotto italiano, made in Italy, ma con le nostre medaglie riusciamo a proporre la medaglia più bella, quella di trasferire alle nostre ragazze, ai nostri ragazzi, uno stile di vita che deve essere d'esempio per tutti quanti. E lo sport ha questa responsabilità, quella di costruire valori e dare certezze. E attraverso l'America's Cup, attraverso Milano Cortina, attraverso il Golden Gala di atletica leggera, attraverso gli internazionali di tennis, attraverso i campionati del mondo di ciclismo che ci saranno a fine anno, quelli di tiro a volo, ci dobbiamo conquistare quella credibilità internazionale per tentare di portare in Italia, con la condivisione di tutti, anche le Olimpiadi del 2036, magari con una candidatura di Roma e Napoli tutte insieme.
1: Grazie, gentilissimo. Non aggiungo altro. Ridiamo la linea allo studio e Kiss Kiss a tutti.

Is the Last Time con i Keen nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Saluto, abbraccio Elisa, tutti i cagliaritani e tutti i sardi che ascoltano Radio Kiss Kiss, e vi verrò a trovare.

0: me. Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup, per vivere tutta l'emozione della grande villa. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se si parla di imbarcazioni e di mare, di musica, può venire in mente subito Céline Dion, soprattutto per un suo celebre successo, no? My Heart Will Go On. In questo caso Céline Dion, per lanciare la prima raccolta in inglese dei suoi successi, rompe un po' con la tradizione del passato e non scrive, pubblica una canzone ballad, una canzone intensa ma delicata, ma invece una canzone con un ritmo allegro e anche ottimista nel testo, cioè un messaggio positivo di speranza. Céline Dion ricorda a tutti che non bisogna mai arrendersi e che l'amore arriva a chi ci crede. Bisogna crederci dal 99 con That's the Way It Is.

Dai, Celine Dion dice che bisogna crederci per quanto riguarda l'amore, invece la mia teoria personale, che è comprovata dai fatti, è: meno lo vuoi, più l'amore arriva. Per la serie, meno mi vorrai e più mi vedrai, può arrivare l'amore all'improvviso. In ogni caso, buongiorno a tutti. Anzi, scoccano le 13 in punto, quindi bisognerebbe dire, secondo il Galateo, buon pomeriggio. State ascoltando Radio Kiss Kiss, io sono Benny, insieme fino alle 15. Se lo volete, sono qui con Metti un sabato a Kiss Kiss. Saluto anche Max in regia. Siamo pronti con la musica più bella e tra poco anche con la vostra voce, perché vi tiro in ballo, quindi fate un po' di stretching, preparatevi subito. Brancale.

Ancora Pink, Brancale, Levante Delia, la tripletta delle 13 di Radio Kiss Kiss, dove suona sempre solo la musica più bella. Stasera terminerà il Festival di Cannes, c'è stato a New York il Met Gala, ma in queste ore tiene banco anche il Pet Gala di New York, un evento di moda per animali domestici, uno degli eventi più glamour dell'anno newyorkese, concepito come una sfilata con tanto di red carpet, però fatta solo per animali domestici. Molto ricca, un maestoso tappeto rosso di 7 metri, una parete floreale con il photo call, ovvero per le foto di rito, area dedicata a ciascun cucciolo, sfilata di moda con padroncini e cani vestiti con abiti chiaramente di lusso e di alta moda. Gli organizzatori però precisano che il comfort e la sicurezza degli animali sono sempre al primo posto. Si pagava anche un biglietto d'ingresso e l'incasso è stato devoluto all'AKC Museum of the Dog, che ospita la più importante collezione al mondo di opere d'arte ispirate ai cani, che sono diventati per una sera anche dei modelli e delle modelle.

Si avvicina quest'estate Summer Funk, il disco di Francesco Gabbani, all'1 e un quarto nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Visto che abbiamo aperto con il Pet Gala, io direi di testare, ecco, vi testo un attimo in tema animalesco, perché vi do 3 indizi, vediamo se qualcuno, non sono semplicissimi, ho fatto anche un test in regia tra Pasquale Viola, Max, insomma nessuno ha beccato la risposta giusta, quindi vediamo se qualche ascoltatore la porta a casa. Vi do 3 indizi, dovete semplicemente dirmi qual è l'animale in questione, è un animale importante soprattutto in questo 23 maggio, poi vi dirò il perché. Allora, primo indizio, è un animale preistorico perché esiste da oltre 200 milioni di anni. Indizio numero 2, non ha i denti, non mastica il cibo ma usa un becco tagliente per sminuzzarlo. Terzo e ultimo indizio, ha una respirazione speciale perché alcune specie possono assorbire ossigeno dall'acqua attraverso la cloaca. Cioè attraverso il sedere vanno ad assorbire l'ossigeno durante il periodo di letargo. Qual è questo animale? Veloci, soprattutto con un messaggio vocale al 347 490 0042. Esiste da 200 milioni di anni, non ha i denti, sminuzza il cibo con un becco e alcune specie possono respirare attraverso il sedere. Vi aspetto, veloci, 347 490 0042.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Yes, yes. Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fileni.
4: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
1: Yes, yes.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad! Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Kiss, kiss.
11: Nen.
12: La senti?
11: Nen.
12: È la calma di chi conosce le sue bollette.
11: Nen.
12: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
13: Nen, gruppo A2A.
14: Kiss, kiss.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
7: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Chi

0: Smite con Bruno Mars nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Stiamo alla ricerca di questo animale. Ho dato tre indizi: animale preistorico che esiste da oltre 200 milioni di anni, non ha i denti, mastica il cibo, cioè lo sminuzza con un becco tagliente, ha una respirazione speciale perché alcune specie vanno ad assorbire l'acqua attraverso il sedere durante il letargo. C'è chi scrive mia suocera, assolutamente no. Mario e Vale scrivono il polipo, non è neanche il polipo. Tiziana indica l'animale in questione come il pellicano, non è il pellicano, non è neanche il cavalluccio marino, come scrive Mariella da Lecce. Sentiamo anche un po' di voci.
1: È un ornitorinco.
2: Il drago di Komodo.
0: No.
3: Ciao, sono Giustina da Cava dei Tirreni.
0: Ciao.
3: Secondo me è il rinoceronte.
0: Non è un neanche bacio. No, neanche il rinoceronte. Un bacio a te. Vi do anche un altro indizio: il sesso dei nascituri dipende dalla temperatura della sabbia durante l'incubazione. Sabbia calda genera femmine, sabbia fredda genera maschi. 347 490 0042. Ma qual è st'animale? Oh.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Altro che Rain Dance con Dave e Thames su Radio Kiss Kiss, ci siete voi e c'è quindi il sole. Finalmente portiamo a casa la risposta corretta a questo animale preistorico senza denti che respira in maniera speciale alcune specie attraverso il sedere. Il sesso dei nascituri dipende anche dalla temperatura della sabbia durante l'incubazione. Sentiamo una parte, ecco, di ascoltatori.
2: Ciao, Sergio da Milano.
1: Ciao.
2: Secondo me è la tartaruga d'acqua.
1: Tec.
2: Ciao, ciao, Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Ciao, sono Loris da San Salvo. Secondo me l'animale è la tartaruga.
1: Bravo.
4: Le tartarughe.
1: Ecco, l'esultanza e la gioia di Silvia, credo. In tantissimi avete portato a casa la risposta corretta. La tartaruga, oggi peraltro è la giornata mondiale delle tartarughe. È il World Turtle Day che ogni anno in una giornata vuole, insomma, sensibilizzarci per la salvaguardia di questi antichi animali. Peraltro un'ultima curiosità. Uno dice sei lento come una tartaruga. Ma le tartarughe d'acqua, ci sono alcune specie velociste che possono arrivare ad una velocità di 35 km orari. Alla faccia della lentezza.

novità, l'estate sta arrivando, lo capiamo anche, come dicevo anche prima, dai nostri New Kids. Anche Ermal Meta pubblica una canzone tipicamente estiva e trascinante, con un testo però sempre profondo, provocatorio ma è banale come nella storia di Ermal Meta. La nuova canzone si intitola

0: calma metafisica, il nostro New Kiss di Ermal Meta. Qui la domanda è una sola: possiamo fare questo cambio di stagione oppure no? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti meteo con la voce di Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso Tirreno. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte cieli in genere sereni ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Temperature massime in aumento, comprese tra 25 e 32 gradi al nord, tra 22 e 30 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
8: Kiss, kiss.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Kiss, kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
10: Kiss, kiss.
13: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: I can wait, io non posso aspettare, non devo aspettare, andiamo subito a Cagliari, seconda giornata di regate per la preliminare regatta di Cagliari, di cui siamo radio supporter, c'è per noi Ignazio Jimenez, linea a te.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Benny, grazie per la linea, sono sempre Ignazio dalla fanzone del Lazzaretto di Cagliari, qua a Golfo degli Angeli, e qua seconda giornata di regata dalle ore 15, importantissimo. E siamo qua con Ernesto Martinez, il tecnico della Federazione Italiana Vela Parasailing. Buongiorno Ernesto.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, cosa ci racconti della prima giornata passata appunto della regata?
2: Un bellissimo evento, una bellissima competizione sportiva che sicuramente riassume tecnologia, competitività e anche innovazione. E noi siamo qui come Federazione Italiana Vela con il progetto itinerante Academy Parasailing per far provare le nostre imbarcazioni accessibili a tutti coloro che appunto si vogliono avvicinare a questa disciplina. Quindi la Coppa America ancora una volta, oltre ad essere una grandissima competizione, diventa anche uno strumento per promozione per lo sport della vela.
1: Ok, quindi Louboutin Cup, qua siamo ai preliminari dell'America's Cup 38esima edizione, e il vostro progetto invece in cosa consiste?
2: È un progetto itinerante, siamo appunto, accompagniamo l'intera manifestazione per promuovere lo sport velico e per far provare le nostre imbarcazioni accessibili, che sono appunto il modello ANSA 303 che ha una serie di accorgimenti che permette la tranquillità dell'allievo nella conduzione dell'imbarcazione. Una tra queste è appunto una deriva a baionetta piombata, e quindi questo evita che l'imbarcazione possa scuffiare, dando sicurezza all'allievo per l'attività velica.
1: Grazie Ernesto Martinez, è stato bravissimo a raccontarci tutto il suo mondo, e grazie ancora a Benny per la linea qui dal Lazzaretto di Cagliari, linea allo studio, e kiss kiss a tutti.

Alessia Achille su Radio Kiss Kiss con Comuni Immortali, e c'è anche un history kiss pazzesco che ha portato a casa tantissimi Grammy per la migliore performance rock nel 99. Ha raggiunto ovviamente la posizione number one nella Billboard Rock e soprattutto un celebre video per l'innovativo per l'epoca, l'uso di immagini create e generate dal computer. Infatti nei video i corpi e i volti dei membri degli Aerosmith si fondono trasformandosi continuamente mentre camminano verso la telecamera. Infatti vinsero anche un MTV Video Music Awards appunto per il video di questa canzone datata 1997, Rock and Roll, con questa Pink.

dal 97 Aerosmith su Radio Kiss Kiss con Pink. Un minuto dopo le 14, buon pomeriggio a tutti, buon sabato 23 maggio da Benny che vi parla, lo farà fino alle 15 con Metti un sabato a Kiss Kiss. Saluto e ringrazio Max. In regia, Max, hai fatto il cambio stagione tu? Perché la domanda, tu già hai fatto tutto. Io sai che sono felice di questo caldo perché amo le temperature estive, quelle belle calde, però ho l'ansia di fare il cambio stagione, anche perché devo provvedere anche per mia moglie, che ovviamente tra le poche cose che non fa, devo dire, quella santa donna è quello, il cambio stagione, per cui mi sa che dovremo rispolverare t-shirt e bermuda. Siamo felici e festeggiamo con la musica più bella. Volevo capire subito, Madame Marrakech.

C'è anche Duran con Superstar nella tripletta di Radio Kiss Kiss, 14:11. Metti un sabato a Kiss Kiss come Benny. La musica più bella, ma anche il momento più bello che per tutti quanti noi mediamente è quello delle vacanze. Ma non solo il fatto di partire per le vacanze, ma già il fatto di aver prenotato una vacanza, il classico e famoso pensiero felice che fa piacere davvero a tutti. Peraltro leggo che il 70% delle persone entra nella modalità della vacanza, quindi nel mood vacanziero, già 3 giorni prima di partire. Quindi gli ultimi 3 giorni, che siano di lavoro, di hobby e di altre cose, sono passati con la testa già in vacanza. Tu già sei partito, quindi chiedi a Google, ai social, a qualcuno cosa fare nel posto dove andrai. Faccio un esempio mio personale: cosa fare a Formentera la sera? Inizi a vedere già i ristoranti dove prenotare, inizi a capire quelle che sono le spiagge più belle, quindi si inizia a pianificare tutto, per cui 3 giorni prima si stacca già alla spina per entrare nella famosa modalità vacanza. Non so se qualcuno, anche per questi chiari di luna che ci sono, ha già prenotato le vacanze estive. Per me ancora sono un lontano miraggio. Comunque, se qualcuno ha già prenotato, comunicateci anche dove andrete, così nel senso che alleviate un po' i dolori e le pene di chi, come me, ancora non ha prenotato una cippa secca. C'è Samurai Jane.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: intenzione anche di prenotare una vacanza per qualcuno, perché abbiamo detto che il 70% delle persone entra in modalità vacanza già 3 giorni prima di partire, quindi il fatto già di avere in programma una vacanza migliora l'umore, e poi tante persone fantasticano quotidianamente sulla prossima partenza, prossima vacanza. Quindi il rimedio vero allo stress magari iniziare a prenotare già una vacanza. C'è qualcuno all'ascolto che ha già prenotato? Certo che sì.
1: Ciao Fisichis, buongiorno.
0: A
1: sì,
0: te.
1: Sì, io ho prenotato con tutta la famiglia già a febbraio in Sicilia, villaggio a Tinderi di fronte alle Isole Eole, e quindi già è iniziato il countdown della vacanza. Ciao, buon sabato a tutti, kiss kiss.
0: Buon sabato a te, vedi che inizia già il countdown. Peraltro la Sicilia insieme a Capri è stata inserita anche da una rivista specializzata tra le isole migliori in Europa, sono al 4° e 5° posto Sicilia e Capri, al 1° posto per le isole europee c'è la Greca Santorini, e c'è anche Giuseppe da Calitri che ha già prenotato anche lui. Quest'anno si va a Madeira, se non erro è anche la città di Cristiano Ronaldo di CR7, quindi goditi la tua vacanza. See you!

0: Chi schissa te, che oggi ti specchi ovunque per rivedere il tuo nuovo outfit. È splendido. Chi schissa te, che dopo tanto esercizio hai finalmente imparato a suonare quella canzone che ami. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 €. Scopri di più su conad.it.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a €1,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Kiss Kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Runway con Lady Gaga e Dirty alle 14.26 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è chi è costretto a prenotare una vacanza perché deve comunque staccare la spina e allontanarsi per godere di sole e soprattutto di un mare splendido, e c'è invece chi, fortunato, può anche farne a meno di prenotare.
1: Vivo in vacanza da una vita, perché no? Ragazzi, io ho la fortuna di abitare in Salento, a Galatone. Sono a 7 km da Gallipoli, perciò dal bel mare pugliese, lo Ionio. Perciò cosa vi devo dire? Un po' di invidia?
0: E beh, un po' di invidia, assolutamente sì, anche se la canzone forse l'hai sbagliata, perché non è quella lì, ma dovresti dire una vita in vacanza, visto che abiti vicino al mare e la possibilità di goderne ogni qualvolta vuoi o il tuo corpo necessita. Comunque, insomma, in spiaggia e con le tasche come sono, piene di sassi, no, non si portano via, no?
2: Volano le libellule sopra.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano

cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

Taylor Swift che canta Elizabeth Taylor nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Per chiudere il discorso legato alle vacanze, in Italia c'è un boom, ma già da qualche anno, e si riconferma anche in questa stagione estiva 2026, del campeggio. Vuoi per il clima favorevole dell'Italia, vuoi perché per tante persone il campeggio è passato da una soluzione low cost, economica per le vacanze, a un vero e proprio stile, e quindi oggi rappresenta una scelta proprio consapevole per chi vuole una vacanza in libertà, a contatto con la natura. Poi chi ha dei camper ben strutturati comunque non si priva di molti comfort e può girare, ecco, in un paio di settimane tanti posti, quindi vedere posti diversi, scegliere dove fermarsi, scegliere dove fare il bagno in quella giornata e poi via, spostarsi progressivamente. L'Italia in Europa è la seconda per il potere della vacanza in campeggio dopo la France, dopo i cugini francesi ci siamo noi, quindi insomma saluto anche tutte le persone che con camper o meno hanno optato in questa estate 2026 per una vacanza nature proprio in campeggio.

fenomeno della ventenne Sienna Spyro, canzone che ha avuto grande visibilità globale per essere tra le canzoni più importanti della colonna sonora ufficiale del film Il Diavolo Veste Prada 2, racconta il materialismo, la passione per il lusso e per gli oggetti materiali in Material Lover.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Kiss, kiss.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Yes, yes.
10: Quante cose al mondo vuoi fare?
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: Yes, yes.
12: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via.
7: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Beh, essere in Sardegna è davvero un sogno, un dream per me in questo momento. Andiamo virtualmente lì perché diamo la linea a Ignazio Jimenez, che ci racconta la Louis Vuitton 38esima America's Cup preliminari regatta Sardegna con ben due ospiti.
1: Ancora un buongiorno, grazie per la linea. Siamo sempre qui dal Lazzaretto di Cagliari, Golfo degli Angeli. Seconda giornata di regata dell'America's Cup a Louis Vuitton, 38esima edizione. Abbiamo altri due ospiti d'eccezione, il sindaco di Cagliari e la presidentessa della regione autonoma della Sardegna. Semplice domanda, una sul turismo. Chi parla dei due sul turismo?
2: Io la cosa che posso dire è che questo è un evento eccezionale, si vede l'affetto dei cagliaritani per il mondo della vela, ma anche un attrattore incredibile. Quindi quello che noi stiamo proprio discutendo anche qua oggi con la federazione è come veramente sviluppare questo attrattore pienamente. Questo è un test rispetto a quello che si può fare, quello che questa città può dare. Quindi lavoriamo per trasformare veramente un contesto di questo genere come qualcosa di strutturale.
1: Abbiamo visto anche tanti croceristi.
2: Sì, la cosa che è incredibile è che non si aspettano che ci sia una città così viva, è una città che offre anche così tanti servizi, anche eventi di caratura globale come questo che stiamo vivendo in questi giorni. Quindi io penso che avere un calendario che possa essere portato avanti anche con chi arriva dal mare, ma con chi arriva con ogni mezzo, possa essere davvero un moltiplicatore. E noi stiamo già vedendo in termini economici quelle che sono le ricadute, quindi siamo molto contenti.
1: E invece al sindaco chiedo che impatto ha dal punto di vista sportivo questo grande evento?
3: Ma è un impatto importantissimo. Intanto il ringraziamento va alla Presidente della Regione che ha fortemente voluto l'evento e finalmente, dopo tantissimi anni, dopo aver lavorato, dopo aver sperato che ci fosse una volontà da parte della Regione per organizzare un evento di questa portata, oggi finalmente, grazie al lavoro della Presidente Todde, abbiamo un evento di questo tipo e la città, come abbiamo sempre detto, sarebbe stata pronta ad accogliere un evento di questo tipo. E immediatamente, come diceva la Presidente, stiamo già lavorando insieme alla Federazione dal punto di vista dell'ascito, cioè della possibilità che da questo evento possa partire il Centro Velico Internazionale a Cagliari, lavorando anche su spazi da riqualificare, in modo tale che ci sia un percorso che inizia oggi verso traguardi ulteriori rispetto allo sport, alla vela, al mare e all'animare la città con una visibilità internazionale.
1: Grazie, gentilissimo il sindaco, gentilissima la presidentessa, e ringraziamo tutti quanti coloro che ci stanno guardando e ascoltando, e kiss kiss a tutti.

0: Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup. Per vivere tutta l'emozione della grande villa. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: E i collegamenti che continueranno anche nelle prossime tre ore, perché è già pronto Stefano Piccirillo con YouTube il weekend, che si collegherà con il nostro Ignazio da Cagliari. Io prima di salutarvi però vi devo annunciare questi Story Kiss. Peraltro Sting ha confermato in questi giorni quanto già dichiarato qualche anno fa, ovvero non lascerà nulla in eredità ai figli. Lui dice: invitarli a non lavorare è una forma di abuso. Peraltro tra le canzoni più remunerative da un punto di vista di diritti di Sting e dei Police c'è questa dell'83, ovvero Every Breath You Take. Grazie mille Max per la preziosa regia, ci sentiamo domani dalle 13 e da Benny, kiss kiss a tutti.

43 stati fa i Police ci presero tutti per i fondelli. Era una canzone di uno stalker e non una canzone d'amore, hai capito? Spacciata per anni. Ma che bella, ma per cortesia, bella sì, ma altro tema. 3 del pomeriggio. Pronti per fare io tu e il weekend? Ben trovati da parte di Stefano Piccirillo, Max Pennino in regia. Tutte le passioni del fine settimana vi porterò dove il mare è più blu e profondo, con gli amici di Cagliari che torneranno con le qualifiche della Louis Vuitton Cup e dell'America's Cup, insomma pronti anche per veleggiare insieme alla musica, ai collegamenti e ai personaggi che incontreremo strada facendo. Voi protagonisti attivi di io tu e il weekend, cominciamo con Ed Sheeran, Fred De Palma e subito The Bosa, la conoscete ormai, Magnetic.

Si fa questo fine settimana sudamericano Ed Sheeran, perché questa sera suonerà a Quito in Ecuador, domani Città del Guatemala e poi San José in Costa Rica, e può raggiungere Radio Kiss Kiss stando lì con l'app appena aggiornata da qualche settimana, dove trovate tutto il mondo Kiss Kiss all'interno della nuova app. Quindi diciamo buon pomeriggio agli ascoltatori dell'occidente del mondo, mentre in altre zone magari ancora mattina state sbadigliando molto molto lentamente, perché il fine settimana è cominciato per voi solo da qualche ora. Intanto ci occuperemo all'interno di Io, Tu e il Weekend anche degli atleti più pagati al mondo. C'è la nuova classifica aggiornata, potresti esserci anche tu all'ascolto. Tanti atleti di successo ascoltano Radio Kiss Kiss, in particolare nel fine settimana, o comunque anche quelli che amano lo sport. Tu lo fai per passione, chi lo fa per il vil denaro, ma quanto? E non pensare subito a Jannik Sinner. Poi aggiorneremo la classifica tra qualche minuto. Scusa se

Cipiano, che state cantando praticamente a memoria eccellenze italiane di questa estate 2026, sì, di questa estate, il 23 maggio, ancora primavera da calendario, ma esce un po' fuori a fare un giro ad ogni latitudine della nostra penisola, ci saranno 30 gradi fuori. Temperatura 347-490-0042, un po' per esorcizzarla, un po' anche la benvenuta, ci lamentiamo sempre, non fa troppo caldo e fa un po' freschino la sera perché fa freddo, mannaggia la pioggia e tutto quello che desiderate in testa in quel preciso istante in cui pronunciate quelle parole, però benvenuta davvero estate in anticipo. Un giro anche via WhatsApp per sapere come butta effettivamente con lo scirocco al 347 490 0042. Classifica degli atleti più pagati al mondo che guadagnano di più: Jannik Sinner non è al numero uno, è soltanto in 50esima posizione, guadagna 54 milioni e mezzo ed è ultimo nella lista dei 50. Tu pensa che guadagna più di lui Bobby Shett? Chi è Bobby Shett? Dimmi chi è Bobby Shett. Vorrei tanto essere Bobby Shett, che è un campione del baseball statunitense che guadagna 54,8 milioni, quindi 200 mila in più di Jannik. Salah è il mito del calcio, prima in Italia e poi soprattutto a Liverpool. L'egiziano guadagna 500 mila dollari ogni mezz'ora per la produzione di uno spot e il suo guadagno totale, quello del campo, è relativo a 55 milioni. Continueremo questa classifica. Indovina chi c'è al numero uno, ad esempio. Carly Rae Jepsen, Call Me.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, Kiss, Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss,
2: kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss, kiss. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss,
1: kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Kiss

Mi hai rigato la moto, il bacio sul collo che lascia il segno. Questo non è un amore, è un amore rock and roll, molto Rolling Stones, citati dagli stessi The Colors. Allora, gli atleti più pagati del mondo, molti piloti di Formula 1, di cestisti NBA, del baseball americano, ma anche del calcio. Al decimo posto abbiamo il nostro Lewis Hamilton, ferrarista, guadagni totali 100 milioni tondi tondi. Dentro la sua vettura 70 milioni, prodotti 30 milioni per quanto riguarda gli sponsor. Al numero 9, gli appassionati di basket qui sorrideranno, c'è Kevin Durant, 103 milioni e 800 mila. Dentro al parquet 54 milioni e rotti, 49 milioni di sponsorizzazioni. E poi ricordate Karim Benzema in Europa, che continua a giocare negli Emirati Arabi, il suo montepremi personale, soprattutto il suo C/C, il suo conto corrente, ammonta a 104 milioni. Indovinatemi l'atleta più pagato, dai, che è anche piuttosto banale, devo dire, ma lui è un'impresa, cioè è un'azienda che cammina con l'oro colato al posto del sudore di un sabato pomeriggio con 30 gradi. È abituato anche ad alte temperature a giocare, visto dov'è in questo momento della sua vita. Ora ci sono Euphoric, questa è Anger Never Dies. Sì.

È già uno splendido ricordo questo singolo di Damiano David, che può andare in giro e dire orgogliosamente: ho lavorato con Nile Rodgers, esattamente come Madonna e David Bowie, con la voce di Tyla e lo stesso Nile Rodgers che supervisiona la produzione di Talk to Me del 2025. Al numero 4 degli atleti più pagati al mondo c'è Mr. LeBron James, ancora on fire con i suoi Los Angeles Lakers. Il podio tra il calcio e il pugilato, perché Messi resta lì in terza posizione, dignitosissimo, e molto più che dignitoso il suo conto in banca, 140 milioni per quanto riguarda i suoi guadagni totali, mentre Alvarez, il pugile messicano, sopra Messi 170 milioni, ma attenzione, ancora una volta lui dirà: sono il numero uno, sono il più forte, ho fatto più gol, sono al sesto mondiale consecutivo, ed è qualcosa davvero di incredibile in quest'ultimo caso specifico, quale esempio, perché CR7 è l'atleta più pagato al mondo. E per pepepepe qualcuno direbbe: vabbè, ma lo sapevo, era prevedibile, prevedibile la numero uno, guadagni totali, udite udite,

Situazione tormentoni estivi 2026, sono chiamati all'appello anche coloro che riempiono già da molti anni gli stadi con tanto di record, vedi ad esempio a Reggio Emilia. Sono tornati i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: alla bellezza del mare che raccontiamo in tutte le sue versioni e in particolare questo fine settimana c'è un grande evento firmato Radio Kiss Kiss, la Louis Vuitton America's Cup 38esima edizione e soprattutto i preliminari che sono la fase più avvincente prima del grande evento del prossimo anno. Siamo pronti per sapere cosa accade anche all'interno della Fan Zone. Il racconto infatti continua con Ignazio Jimenez.
1: Continua il nostro racconto dalla fanzone del Lazaretto di Cagliari per l'America's Cup, 38esima edizione a Louis Vuitton, e incontriamo anche una delle tante volontarie dell'America's Cup, appunto. Siamo qui con Michela. Ciao Michela.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Michela, tu sei sarda, sei di Cagliari?
2: Sì.
1: Ok, e quanti volontari siete?
2: Siamo all'incirca 50-60 persone che provengono da tutta Italia.
1: Ok, di cosa vi occupate?
2: Ci occupiamo di gestire i cittadini che vengono a vedere le regate, diamo informazioni sui vari team che stanno partecipando a questa gara, ci occupiamo di dare informazioni a tutti quelli che sono interessati agli stand, alle varie zone di Cagliari che stanno ospitando questo evento, tra il porto, il Lazaretto e l'ex manifattura tabacchi.
1: Ok, quindi informazioni logistiche, informazioni di evento, anche dettagli sulle regate.
2: Qualche dettaglio, chi più esperto, sì.
1: Soprattutto sugli orari magari delle attività.
2: Esatto, sì, sugli orari delle regate, le attività, soprattutto al porto, quando troviamo anche gli ospiti o i team che vengono a trovarci per qualche intervista.
1: E siete voi ad avvicinarvi agli ospiti e ai passanti o sono anche loro a chiedervi informazioni?
2: Un po' entrambi, a volte ci fermano per chiedere informazioni sulla zona in cui ci troviamo, oppure anche noi fermiamo alcune volte qualche ospite per chiedere come sta andando e avere insomma un po' di feedback dai vari cittadini di Cagliari.
1: Ci sono anche tanti turisti, vero?
2: Sì, tanti turisti, sia grazie alle navi da crociera che ci sono questi giorni in porto, ma anche appassionati che vengono da tutto il mondo per vedere appositamente la regata.
1: Ok, direi che è una grandissima, bellissima esperienza qui a Cagliari, ma la domanda è questa: andrete anche a Napoli nel 2027?
2: Speriamo di sì, forse ci troverete anche lì.
1: Ok, allora da Ignazio, Michela, un bacio a tutti e anzi, kiss kiss a tutti.

0: Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup. Per vivere tutta l'emozione della grande vela. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: E veleggiamo verso la storia della musica come mascalzoni latini, citazione anche velistica. Niente male, nel corso di questo pomeriggio di sabato le sorelle Slade cantavano insieme prima a casa, poi in chiesa, nella migliore tradizione soul e R&B e gospel soprattutto, poi furono curate artisticamente dagli Chic e in particolare da Nile Rodgers. Esplose la disco, esplose la loro voce, le Sisters Slade 79 con We Are Family.

Family, canzone che potete aggiungere anche ai vostri desideri di incontro con le persone care della vostra vita e dedicarla. 1979, le Sister Sledge. Tanto brave, curate dagli Chic, che poi finirono per fare le coriste doc d'eccezione, quali special guest di Nile Rodgers e Bernard Edwards durante i live, così guardavi on stage quelli che fanno Good Times, quelli che fanno tante altre canzoni tipo Le Freak, e poi le coriste, mamma mia che voce, una combo davvero perfetta, e il meglio della disco e dei ricordi di Radio Kiss Kiss, questa volta del 1979. 4 del pomeriggio, io, tu e il weekend, Stefano Piccirillo vi parla, Max Pennino in regia, combattiamo il caldo, la cantiamo, canzone estiva, ci sta.

casuale nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato di pesche cantate da Justin Bieber e vuoi vedere con questo super caldo che domani lì al bancone le vedrai, non quelle della California, perché anche in Italia, non scherziamo, come sapore, bontà, gusto e succo soprattutto, mamma mia, come se le mangiassimo. In questo istante Marika è in direzione Milano Marittima, pronta, ma secondo me ce la fai ad andare al mare, Marika, anche perché giornata lunga, sole che tramonta intorno alle 21 già verso la fine di maggio, in questo 23 tramonto spettacolare con una giornata pazzesca in giro per l'Italia, che ci state documentando dalla vostra automobile, piuttosto in giro i luoghi che state visitando in questo weekend al 347 490 0042. Pensa che tra esattamente una settimana saremo collegati con la prima tappa mega top del Kiss Kiss Way, che è il tour di Radio Kiss Kiss. Il villaggio sarà operativo già da molte ore, visto che da sabato mattina a Piazza Castello scatta la festa, e anche il venerdì, sabato sera, c'è naturalmente il grande live. Dopo vi do la lista dei nomi super aggiornata Kiss Kiss Way, e se volete i biglietti della zona pit di Piazza Castello, oltre a quelli che avete conquistato grazie a kisskiss.it, basta visitare il nostro village, operativo già dalla mattina del prossimo venerdì, meno di una settimana, nastri di partenza per il grande Kiss Kiss Way 26. LDA insieme ad H7.

Subito oserei dire sottotitolo per LDH7, due grandi amici praticamente coinquilini insieme in coppia artistica questa e santa. Alle 18 scatta la nostra Kiss Kiss Play Chart con la mia amica Adriana, potete mettere sulla radio ad esempio e guardare la gara sprint, la Formula 1 che torna questo fine settimana, Gran Premio del Canada, subito la sprint race con Russell davanti a Antonelli in prima fila, sono seguiti da Norris e Piastri, poi Hamilton e Leclerc che sono appaiati in terza fila i due ferraristi, seguiti poi in settima posizione da Max Verstappen e anche da Ajar, e un po' l'antipasto prima della gara lunga che si terrà domani sera a partire dalle ore 22. E cerchiamo di dare una mossa alla classifica, di avanzare rispetto al fenomeno Antonelli. Adesso siamo divisi in due, cioè prima tifavamo solo Ferrari, adesso tifiamo Kimi Antonelli e poi la Ferrari. Questa è la cruda verità. On Master and Man and Little Talks.

0: Chi schissa te, che oggi per tornare a casa hai scelto un'altra strada, così puoi goderti il panorama. Chi schissa te, che oggi la giornata non è andata proprio bene, ma puoi sempre raddrizzarla. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
2: Kiss Kiss.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
2: Kiss Kiss.
7: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
2: Kiss Kiss.
0: Nen. La senti?
2: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
0: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss Kiss.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Olivia Rodrigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Do un abbraccio a Patrizia che scrive: buongiorno, ho preso 2 biglietti gratuiti per il concerto di Torino del Kiss Kiss Way. Mio figlio ha una disabilità motoria, è autonomo ma non riesce a stare in piedi senza mai sedersi per tutte quelle ore. È prevista un'area dove possa stare? Ma certo che sì, il Kiss Kiss Way 2026 prevede spazi, palchi dedicati e percorsi agevolati per le persone con disabilità in tutte le sue tappe. Quindi grazie davvero, anche perché mi hai aiutato anche a ragguagliare gli ascoltatori su questa particolare situazione che vivono alcuni dei nostri amici che seguono Radio Kiss Kiss e la seguiranno in particolare dal vivo in 4 tappe imperdibili al prossimo fine settimana, e dedicata la prima, cioè in Piazza Castello, in quel di Torino. Uno che con i live ci sa fare, Luciano Ligabue, il meglio deve ancora venire.

Questa volta ti chiamiamo noi Sabrina, perché non c'è Madonna in questa canzone, il duetto che va forte, ma prima Sabrina Carpenter aveva messo su un po' di hit virali, compresa questa Tears. Nel sabato pomeriggio di Radio Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi parla insieme fino alle ore 18. Domani la corsa alla Champions League, le partite più importanti alle 20:45, così come la corsa alla sopravvivenza in Serie A tra Lecce e Cremonese in contemporanea, i match che decidono parte della stagione, oltre allo scudetto già assegnato e purtroppo Pisa e Verona già in Serie B, con il Napoli già in Champions League con l'Inter. Per quanto riguarda Torino c'è il derby, appunto, Toro-Juve, il derby della Mole si accende prima del fischio d'inizio e non per motivi di campo, con il Torino che spera di bloccare definitivamente la strada Champions alla Juve, che invece spera ancora agitare la vigilia e il dress code senza colori bianco-neri da indossare in due settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, misura che ha immediatamente provocato la reazione ufficiale della Juventus.

Aggiornamenti su Irama. Sono innamorato, dice, vivo con due pappagalli, brontolo sempre, senza musica non esisterei, e la mia paura più grande, dice Irama, non lasciare niente, ma già hai lasciato il segno e lo farai ancora con questa nuova canzone, che è intitolata

0: è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss Kiss.
6: Fino al 24 maggio alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Kiss Kiss.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Kiss Kiss.
11: So

0: Marca, come veleggiare a proposito? È un fine settimana davvero incredibile, grazie a Olivia Dean, ma ci colleghiamo immediatamente con Cagliari. Louis Vuitton, la 38esima edizione dell'America's Cup, i preliminari, ci sono delle gare già molto belle nel corso di questo fine settimana, ce le commenta con un sacco di ospiti, di amici che vengono a visitare la fan zone di Cagliari dell'America's Cup, Ignazio Jimenez.
1: Ciao Stefano, qui l'atmosfera è caldissima dalla Lazzaretto, non solo per il sole ma per l'entusiasmo, la carica, l'adrenalina dei grandissimi tifosi arrivati qui a proposito di Luna Rossa. Abbiamo qua un amico che si chiama Duccio, giusto?
2: Giusto, giusto.
1: Ciao Duccio, ci fai un commento a caldo?
2: Ah, la regata è molto bella sicuramente, penso che i protagonisti saranno sempre loro, Luna Rossa e New Zealand, quindi secondo me si ripeteranno regate così fino alla fine tra loro due.
1: Tu da dove arrivi?
2: Palermo.
1: Da Palermo, direttamente qua, apposta, appositamente per questo evento?
2: Sì, sì.
1: Ok, andrai anche a Napoli il prossimo anno?
2: Sì, sicuramente.
1: Ok, quindi viaggi abbastanza per seguire Luna Rossa?
2: Sì, sì, anche l'anno scorso a Barcellona, sì, la seguo.
1: E come è nata questa passione?
2: Perché il marito di mia sorella è il velaio di Luna Rossa, quindi è una cosa di famiglia.
1: Ah, ok, bellissima, una cosa di famiglia. Allora, vuoi darci qualche altra informazione? Vuoi sbilanciarti un po' sulla gara o... Dici un po'.
2: Secondo me ancora è difficile da dire perché ci sono ancora parecchie regate, quindi cioè, sicuramente secondo me si ritroveranno alla fine Luna Rossa e New Zealand, però chi tra le due non lo so.
1: Ok, ringraziamo Duccio, ringraziamo tutti i tifosi qua presenti, tutti i turisti e anche i cagliaritani presenti al Lazzaretto, Golfo degli Angeli. Lì nello studio, grazie Stefano e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Ignazio, nuovi collegamenti anche intorno alle 17.45, quindi il cognato del velaio, cioè che è l'artigiano specializzato nella progettazione, nel taglio, nell'assemblaggio e nella riparazione delle vele New Zealand Luna Rossa. Questo è il dilemma.

Rocchito. Il poeta urbano con Anna Mena, che cantava una volta anche con Fred De Palma, una volta ancora, dimmi che non sono come sembra, dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza, dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così, è l'estate firmata. Anna Mena, quando ci mette lo zampino, ti mette subito sotto l'ombrellone e ti fa vivere tutti gli amori estivi. Io, tu e il weekend, tra poco facciamo la storia della musica, prima Rosé, Bruno Mars, il famoso giochino Apathé.

Capote, vedi, io le so le cose, faccio finta di non saperle, ogni tanto le evidenzio a voi, comitiva del pomeriggio del sabato, perché non sono un Mr. Know It All, come canta Teddy Swims. Non mi piacciono quelli che dicono tutte le cose, che sanno tutto e le fanno vedere, insomma, ostentano. Invece sono qui, tranquillo con voi, chill, sabato pomeriggio, amaca, giardino, in giro in macchina, aria condizionata, palla e soprattutto Labyrinth, una canzone meravigliosa che consegnò a successo.

quando tutti pensammo nel 97 che Elisa fosse, che so, di Glasgow. Cantava in inglese come madrelingua, lo fa tuttora alternando l'italiano all'inglese, più l'italiano sicuramente negli ultimi 20 anni della sua carriera meravigliosa, cominciata proprio con Labyrinth, da un album intitolato Pipes and Flowers. Lo ricordo a memoria davvero perché fu un fenomeno d'arrivo davvero incredibile nel mondo della musica italiana ed internazionale. Questi ricordi, la forza degli Story Kiss. 5 del pomeriggio, che si fa stasera? Ci aggiorniamo, ci organizziamo? Avete già programmi, ce lo potete raccontare all'interno di O2 il weekend. Piccirillo, Pennino in regia e subito Harry Styles.

Quando stai guardando il sole che batte luccichia sul mare e le onde che riflettono il sole, è una bella immagine da fine settimana, ma anche se sei nel traffico in montagna, in via non lo so, in viale non lo so, sei tu ad aggiornarci se vuoi al 347 490 0042. Intanto la bellezza di Miley Cyrus insieme a Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood per Secrets. Domani scatta il Roland Garros, il più importante torneo su terra battuta, lo slam parigino. Sinner gioca nella giornata di martedì, i primi turni infatti si snodano tra domani lunedì e martedì, però domani già in campo Djokovic, chissà, forse al suo ultimo Roland Garros, e la testa di serie numero 2, che come sapete non è Carlos Alcaraz ma Alexander Zverev, giocherà anche il nostro Lorenzo Sonego. Sono 9 i maschietti impegnati nel tabellone principale. La notizia arriva anche da Jasmine Paolini, che invece giocherà esclusivamente il singolo anziché il doppio con Sara Errani, e vi terremo costantemente aggiornati soprattutto sulle sorti degli italiani al torneo dei tornei su terra battuta, il Roland Garros.

Non sono normale. Dicono che sia pazza. Il finale di alcune canzoni di questo anno 2026 rispecchiano un po' il disagio apparente artistico di alcuni amici di Radio Kiss Kiss, tipo Dito nella Piaga, che fastidio, son matta io, non siete pazze ragazze, guardate semplicemente il mondo che presenta però degli stralci di normalità. Ad esempio, prima ho parlato del sole che va a luccicare sul mare e un'immagine puntualmente è arrivata anche da Francesco in spiaggia in questo momento. Dove si è in questo weekend? A Risa, che fa parte della line up del concerto del 30 maggio di sabato prossimo per la prima tappa del Kiss Kiss Way Torino Piazza Castello. Già i cancelli aperti il venerdì nel Village di Radio Kiss Kiss con tantissime iniziative. A Risa canterà anche Clara, ci sarà Delia, Dito nella Piaga, a proposito Ermal Meta, Fra Quintale, Francesco Gabbani, Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancale e tantissime altre sorprese. Mancano davvero pochissimi giorni e chiaramente vi racconteremo il tutto qui su Radio Kiss Kiss. Alanis Morissette, Guardian 2012.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Dai, racconta.
8: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
10: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.
11: Kiss Kiss.

Volevo capire se ci fosse il gusto puffo, perché ci sono i gelatai all'ascolto di Radio Kiss Kiss, alle prese con i clienti assetati, con voglia di fresco e anche un bel gelatino a quest'ora 17:24. Ieri abbiamo festeggiato anche il compleanno di The King Marrakesh all'interno della sera di O2 e Kiss Kiss qui in coppia con Madame. E volevo capire tante cose, mi state facendo capire attraverso le vostre immagini. Alessandra dalle Madonie, giornata spettacolare, cielo azzurro, Castellana Sicula, Palermo è davvero tanto verde da quelle parti, così come in provincia di Milano ci sono i componenti del team Campagna anziché quelli del mare, che non sono esclusivi ovviamente. Salvatore Ammasate, provincia

Chains con il nuovo singolo non è solo un instancabile viaggiatore, ma indaga nell'animo umano, cerca di capire profondamente cosa pensano tutti i suoi collaboratori, le special guest anche delle sue nuove produzioni. Mace torna con Salmo e anche con Colapesce, nuova cattive abitudini.

0: E come fluttuare in acqua, cattive abitudini, salmo, colapesce, Mace, New Kiss. Farà ancora più caldo, si calmerà l'afa soprattutto durante l'ora dello zenith, nelle prime ore del pomeriggio. Sentiamo gli sviluppi meteo con ilmeteo.it e con il nostro amico Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Cieli in genere sereni ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Domani al mattino alta pressione ancora preponderante, sole e clima estivo quasi ovunque. Possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Col passare delle ore alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Temperature massime comprese tra 27 e 31 gradi al nord, tra 23 e 31 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Torino, si parte da qui! Kiss kiss way! Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss!

0: sei riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fileni.
2: Kiss Kiss.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
2: Kiss Kiss.
7: Sun in the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss Kiss.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss Kiss.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Vedo l'ora di collegarmi con gli amici dell'America's Cup, 38esima edizione della Louis Vuitton Cup, regate preliminari. Chi c'è nella fan zone insieme al nostro Ignazio Jimenez? Ciao!
1: Ciao Stefano, non solo mega schermo ma anche tutto dal vivo, perché qua si può assistere direttamente dalla balaustra, possiamo assistere alla grande regata, la seconda giornata di regata, e siamo qua con altri amici. Ciao!
2: Ciao, io sono Marco, Giulia e Nicola.
1: Ciao Marco, da dove arrivi?
2: Noi veniamo da Bosa, noi siamo appassionati di vela, siamo appassionati di Luna Rossa, abbiamo seguito Luna Rossa anche quando è stata a Barcellona. E abbiamo visto gli AC75, peccato non poterli vedere qua, pensavamo di poterli vedere qua ma non ci siamo riusciti. Andremo sicuramente a Napoli, così vedremo l'America's Cup e vedremo, speriamo, Luna Rossa vincitrice, e in futuro ci auguriamo di vedere qua l'America's Cup qua a Cagliari con qualche allenamento, qualora fosse possibile, sulla costa Bosa-Alghero, dove i venti sono perfetti.
1: Come nasce la tua passione per l'America's Cup e per Luna Rossa?
2: Io ho lavorato in Svizzera, a Gstaad, nel 2003, e lì c'era Alinghi, vittoriosa, con Bertarelli, che aveva portato l'imbarcazione in esposizione a Gstaad, e da lì un po' mi è piaciuto vedere proprio il sistema che tutta l'America's Cup, diciamo così, portava avanti. Poi Luna Rossa, essendo italiana, ovviamente noi siamo tifosi dell'Italia e quindi più Luna Rossa rispetto ad Alinghi.
1: Ok, hai parlato della AC75, però qua vediamo gli AC40.
2: Sì, imbarcazioni più piccole, più contenute. Noi a Barcellona avevamo visto la versione con i Cyclors, e quest'altra versione, in quest'altra competizione non ci saranno più i Cyclors. È bello quindi vedere come andranno a riammodernare la barca e come gestiranno poi le gare sul campo di regatta.
1: Ah, direi gentilissimo, siamo in chiusura di servizio, quindi lì nello studio, grazie Stefano, kiss kiss a tutti.
0: Grazie Ignazio Jimenez, regateremo ancora nell'appuntamento di domani di You Two Weekend.

tu mi piaci tanto e piaci tanto agli amici del fine settimana che seguono Radio Kiss Kiss, perché è in arrivo la nuova grande classifica con tutte le novità, chissà, forse una numero uno nuova, comunque le più forti di Radio Kiss Kiss, insieme ad Adri fino alle 20 della sera. Grazie, grazie davvero a Max Pennino in regia. Noi ci ritroviamo domani pomeriggio 15:18 con Io, Tu e il Weekend. Robin Hood, anni 90, Everything I Do it for You di Brian.

0: Grazie come sempre a Stefano Piccirillo, che è stato con voi fino a questo momento. Riparte la musica più bella con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima diamo spazio alle news. Vi aspetto.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la tragedia alle Maldive. Rientrate stamane in Italia le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Murielo De Nino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Ora si attende che venga disposta l'autopsia sui corpi dei quattro sub morti con Gianluca Benedetti, rimpatriato nei giorni scorsi. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. 34 anni fa la strage di Capaci, il 23 maggio 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Evento tra i più sanguinari ed espressione della disumanità mafiosa, un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha affermato il capo dello Stato Sergio Mattarella. Diverse le iniziative di stamane a Palermo, dal Palazzo di Giustizia al corteo delle associazioni e dei collettivi che chiedono giustizia e verità sulle stragi di mafia. Medio Oriente, con il passare delle ore si affievolisce l'ottimismo per un'intesa tra Stati Uniti e Iran, data ieri come imminente, anche se le diplomazie di Pakistan e Qatar continuano a lavorare per impedire la ripresa del conflitto. Secondo diversi media, il presidente americano Trump sta prendendo in considerazione la possibilità di riprendere i raid se non si raggiungerà un accordo. Rimangono le distanze sul dossier dell'uranio arricchito. La visita di Papa Leone ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, la prima volta di un pontefice dopo l'annullamento di una trasferta programmata nel 2020 da Francesco a causa del Covid. Questa terra ha sepolto tanti suoi figli, ha detto il Papa, ribadendo il no alle tentazioni del potere che inquinano la terra. Cagliari protagonista del grande sport internazionale con le regate preliminari dell'America's Cup, un appuntamento che conferma il ruolo sempre più centrale dell'Italia nel panorama degli eventi sportivi mondiali e che guarda già al grande obiettivo delle Olimpiadi 2036 con la candidatura di Roma e Napoli, come annunciato dal presidente del CONI Luciano Bonfiglio ai nostri microfoni.
4: L'Italia è credibile, lo sport è credibilissimo, perché riusciamo a mettere insieme che cosa? L'evento sportivo, l'economia, non solo locale ma nazionale, prodotto italiano, made in Italy, ma con le nostre medaglie riusciamo a proporre la medaglia più bella, quella di trasferire alle nostre ragazze, ai nostri ragazzi, uno stile di vita che deve essere d'esempio per tutti quanti. E lo sport ha questa responsabilità, quella di costruire valori e dare certezze. E attraverso l'America's Cup, attraverso Milano Cortina, il Golden Gala di atletica leggera, attraverso gli internazionali di tennis, attraverso i campionati del mondo di ciclismo che ci saranno a fine anno, ci dobbiamo conquistare quella credibilità internazionale per tentare di portare in Italia, con la condivisione di tutti, anche le Olimpiadi del 2036, magari con una candidatura di Roma e Napoli tutte insieme.
3: Infine il calcio, Bologna e Inter in campo e stasera Lazio-Pisa sono le due sfide del sabato della 38esima e ultima giornata di Serie A. Domani tutti verdetti per Europa e retrocessione. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa tutti.
2: Kiss Kiss Play Chart.
5: Kiss Kiss Play Chart.
2: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: È sabato, è arrivato il weekend, ma soprattutto è arrivato il nostro momento preferito del fine settimana, quello dell'aperitivo, il tardo pomeriggio. Buona serata a tutti voi da Adriana Petro. In regia abbiamo quattro mani, Andrea Cimmino e Max Pennino, che si occuperanno appunto della parte tecnica. Abbiamo preparato per voi un'altra bellissima selezione musicale, tutti i pezzi più forti del momento, ma soprattutto quelli più suonati su Kiss Kiss nel corso della settimana. Quindi parte ufficialmente la Kiss Kiss Play Chart anche in TV, il canale è il 158 del digitale terrestre. Ma cominciamo subito questo viaggio musicale dalla posizione numero 40, cioè Dito nella piaga con Che fastidio.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Manca una settimana esatta alla prima tappa del Kiss Kiss Way. Sabato prossimo, il 30 di maggio, inaugureremo nuovamente questo cerchio di serate, di show, con la tappa appunto del concerto in Piazza Castello a Torino. Ci sarà tra gli altri anche Dito nella Piaga. Era Che Fastidio, la canzone che invece si piazza alla posizione numero 40 della Kiss Kiss Play Chart questa settimana. Io ho incontrato Margherita Carducci qualche settimana fa appunto in un Fuori Tutto, e potete trovare l'intervista intera su YouTube, ma anche su kisskiss.it. e poi ci sono anche dei simpatici fuori onda, delle cose carine che ci ha rivelato. Continuiamo a salire, posizione numero 39 per You Are Public con Need Your Love, ma subito Bruno Mars.

Does Might, la canzone di Bruno Mars all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 37. Continuiamo a salire alla 36, arriva la nuova di Fra Quintale, si chiama Aranciata.

ta, la nuova canzone di Fra Quintale si chiama Aranciata, inserita ovviamente nella Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 36. Continuiamo a salire, lo facciamo invece con la posizione numero 35, dove c'è subito Ray e questa è Where Is My Husband.

Where is my husband? La canzone di Ray è nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 35. Saliamo, abbiamo una novità musicale. Sono tornati i Pinguini Tattici Nucleari e questo singolo si chiama Sorry, scusa, lo siento.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi, online e sull'app. Ascolta solo la tua voce. Voglia di sport.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Kiss Kiss.

questa band in realtà sono un trio che arriva da Los Angeles, si chiamano Temper City, e questo è di fatto il primo pezzo che li sta portando ad un riconoscimento internazionale, ad un pubblico molto più vasto. Li abbiamo inseriti nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 33, saliamo, e da qualche tempo vi stiamo suonando anche la nuova dei Maroon 5, che tornano con il sound un po' alle origini. Il singolo è Heroin.

un ritornello accattivante e altamente catchy, direbbero gli esperti. È tornata la super band capitanata da Adam Levine, si chiamano i Maroon 5 e il nuovo singolo che abbiamo subito inserito nella Kiss Kiss Play Chart è Heroin. Ma noi continuiamo a salire, ancora una volta buon weekend a tutti voi da Adriana Petro. Si sale, lo facciamo con la posizione numero 31 occupata da Paola Iezzi.

Nuovo singolo per Paola Iezzi, si chiama Stessa Direzione, che ci fa tornare un po' alle sonorità anni 80, no? E questa canzone è stata scritta da Paola insieme anche a Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Vi ricordo che l'intera Kiss Kiss Play Chart e tutti i pezzi più forti del momento li trovate sempre su kisskiss.it, il nostro sito costantemente aggiornato. Ma continuiamo a salire con la musica più bella, posizione numero 30 per Nait con Forte, ma subito alla 29, Mick Fabulous.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, la canzone di Meek, posizione numero 29 in questo weekend della Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a salire con la musica più bella. Alla 28, Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: di te.
1: Questo è proprio il pezzo che descrive benissimo il momento iniziale, l'esordio di una relazione, cioè le farfalle nello stomaco, la fase dell'innamoramento, tant'è che Andrea Cioffi lo ha scritto proprio pensando a se stesso, è un pezzo autobiografico, poi ha deciso di coinvolgere l'amica e collega Noemi. Farfalle nello stomaco inserito nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 28, continuiamo a salire con la musica più bella. Questo è un pezzo che ha sin da subito dominato le classifiche mondiali, in realtà la sua origine è del 2025, quindi poco meno di un anno fa, e nasce dalla fusione di Tame Impala insieme a Jennie e si chiama Dracula.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: Kiss, kiss.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con power bank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da €6, ognuno utilizzabile su una spesa minima di €30. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss, kiss. Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Grand Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

State ascoltando la Kiss Kiss Play Chart, questa è la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss che mette in fila con relativa posizione tutti i pezzi più forti del momento. Io sono Adriana Petro, buon weekend, buon sabato a tutti voi. Si continua con la musica più bella, in arrivo Teddy Swims, la nuova alla posizione numero 24, si chiama Mr. No Erol.

Questo pezzo è bellissimo, ancora una volta Teddy Swims non sbaglia un colpo, il titolo è Mr. No It All, che tradotto è Il Signor So Tutto Io. Si continua con la musica più bella, c'è cioè Fulminacci.

Con Stupida Sfortuna, canzone che è arrivata al settimo posto all'ultima edizione del Festival di Sanremo, abbiamo conosciuto questo cantautore che ci piace molto, si chiama Filippo Utinacci, in arte Fulminacci, che è stato anche nostro ospite appunto su Radio Kiss Kiss. E poi continua questo filone, secondo me fortunato, è arrivato a un pubblico più vasto, è arrivato al cosiddetto mainstream, e lo fa con Maledetto Me, canzone che abbiamo ritrovato in classifica in questo sabato alla posizione numero 23. Saliamo, posizione numero 22 invece per Taylor Swift, questa è Elizabeth Taylor.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift, posizione numero 22 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Adesso linea alla redazione per le news. Vi aspetto tra poco.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. 34 anni fa, il 23 maggio 1992 a Capaci, la strage in cui la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Stamane si sono tenute le celebrazioni ufficiali. A Palermo il corteo organizzato da associazioni e movimenti fino all'albero Falcone, poi la lettura dei nomi delle vittime di Capaci e di Via D'Amelio. Il presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato che quel 23 maggio avvenne un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani, che rappresentò l'avvio della riscossa civile. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, ha affermato la premier Giorgia Meloni. Rientrate in Italia le salme di 4 dei 5 subitaliani morti alle Maldive, i cui corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Lunedì verranno effettuate le autopsie. L'ipotesi principale è che il gruppo sia stato ingannato dalla sabbia sollevata durante il passaggio, perdendo l'orientamento e non riuscendo a trovare più una via d'uscita. Medio Oriente, nonostante gli sforzi di mediazione di Pakistan e Qatar, ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran afferma che con Washington le divergenze si sono ridotte, ma non c'è ancora un'intesa, mentre il segretario di Stato americano Rubio parla di lievi progressi e di un possibile accordo nei prossimi giorni. Donald Trump ha discusso dei negoziati con l'emiro del Qatar Altani in un colloquio telefonico. Ucraina, sale a 18 il bilancio delle vittime nell'attacco con droni di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Il raid ha provocato anche una trentina di feriti, mentre si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca dei dispersi. Il capo del Cremlino Putin promette vendetta, mentre Kiev sostiene che l'edificio ospitava militari e non civili. Torniamo in Italia. Arriva la primavera ondata di calore sul nostro paese, soprattutto al centro-nord. Il picco è atteso tra martedì e mercoledì, con temperature fino a 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con possibili ripercussioni sulle coltivazioni. Gran caldo anche nel nord dell'Europa, con valori molto superiori alla media. Lo sport, in occasione dello svolgimento delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari, in attesa del grande evento che si svolgerà a Napoli nel 2027, ha parlato il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ai nostri microfoni ha annunciato la candidatura di Roma e Napoli per le Olimpiadi del 2036.
4: Ci dobbiamo conquistare quella credibilità internazionale per tentare di portare in Italia, con la condivisione di tutti, anche le Olimpiadi del 2036, magari con una candidatura di Roma e Napoli tutte insieme.
3: Serie A, nel sabato della 38esima e ultima giornata di campionato si giocano due gare senza implicazioni di classifica. Si gioca adesso a Bologna, dove i Felsina ospitano l'Inter, campione d'Italia. Stasera alle 20.45 la Lazio riceve l'Olimpico, il già retrocesso Pisa. Domani le 5 partite che mettono in palio i punti definitivi per l'Europa e la salvezza: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, buon sabato sera e Kiss Kiss a tutti.
0: Buon sabato amici, grazie per essere su Radio Kiss Kiss, ma soprattutto con la Kiss Kiss Play Chart vi passiamo il meglio della musica in circolazione. Come sempre un ringraziamento va alla nostra redazione che aggiorna l'attualità rispetto alle notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Grazie Andrea Cimmino, grazie Max Pennini, entrambi si occupano della parte tecnica. Vi ricordo che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV e arriva un pezzo che secondo me diventerà un tormentone dei prossimi mesi: Fred De Palma, Anita e Demi Schilla con La Testa Gira.

ufficialmente iniziata la battaglia al tormentone di questa estate 2026. Secondo me Fra De Palma si candida bene, anche perché quest'anno unisce le sue forze con quelle di Anita ed Amy Schilla. La testa gira, posizione numero 21 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a salire, arriva anche Bob Sinclair.

0: troppo facile, troppo riduttivo chiamarla cover, perché in realtà non è una cover. Bob Sinclair lavora, diciamo, sulle fondamenta di questo pezzo originale, che è degli anni 80, originariamente appunto inciso dai New Shoes, questa band famosissima in quegli anni lì, e poi lo riformula, lo rimodula con un sound molto più contemporaneo, che già ha conquistato tutte le charts mondiali, e non solo, ma inserisce anche la voce di Keisa, che è l'artista canadese diventata un nome globale con Hadaway, una super hit di qualche anno fa. Ovviamente anche questo pezzo fa parte della Kiss Kiss Play Chart, la classifica della musica più bella, e lo abbiamo ritrovato alla posizione numero 19. Continuiamo a salire e lo facciamo invece con la posizione numero 18, una new entry di qualche settimana fa, la nuova di Gaia, si chiama Bossa Nostra.
1: È

Zendaya non tradisce il suo DNA storico, il suo marchio di fabbrica, quello di unire il sound brasiliano e il sound italiano. Tra l'altro sarà con noi proprio settimana prossima nella prima tappa a Torino in Piazza Castello del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Era Bossa Nostra, posizionato alla numero 18 della nostra classifica. Saliamo e lo facciamo con gli Another, questa è Talk to You.

Funk, la canzone estiva di Francesco Gabbani, ma ci piace molto. Ve l'abbiamo presentata come new entry nel corso della settimana, ma anche nel weekend scorso della Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a scalare la classifica della musica più bella. Vi ricordo che siamo anche in video al canale 158 del Digitale Terrestre. Arriva subito Somber.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
5: Kiss, kiss.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

attenzione, è sicuramente la canzone del 2026. Altro che hit passeggera, questo è un vero e proprio dominio delle classifiche. Devo dire, complimenti, bravo Samurai J. Occupa la posizione numero 13 in questo weekend, in questo sabato, e noi continuiamo a salire. Lo facciamo con un altro duo della musica internazionale, forse anche riduttivo definirlo duo, è proprio una formazione musicale inedita, una coppia artistica che spacca. Intanto c'è il ritorno della Queen del Pop, che è Madonna, lo fa con Sabrina Carpenter, e questo singolo anticipa il suo nuovo lavoro discografico, si chiama Bring Your Love.

0: got something I want to talk about.
1: Ma quanti anni luce è avanti Madonna? Diciamocelo, perché oltre ad essere un talento, una star, la queen del pop, è anche un'imprenditrice e ha capito bene che per continuare a dominare le classifiche mondiali doveva comunque affiancare il suo nome e la sua musica anche ai nuovi nomi della musica contemporanea. E chi se non meglio di Sabrina Carpenter? Era Bring Your Love, come vi dicevo prima, pezzo che fa da apripista al nuovo lavoro discografico di Miss Veronica Ciccone, e l'abbiamo ritrovato in classifica alla posizione numero 12. Ancora una volta buon sabato a tutti voi, questa è la Kiss Kiss Play Chart che state ascoltando su Radio Kiss Kiss, ma che state anche guardando su Kiss Kiss TV. Mi raccomando, potete guardarci anche attraverso l'app che è Radio Kiss Kiss. Si sale, lo facciamo con Saif. Buona domenica.

0: Domenica.
1: Papà, buona domenica. Questa la canzone di Safe, posizione numero 10. Siamo nella top 10 della Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a salire, siamo sempre più vicini al nuovo podio di questo sabato. Ma intanto alla posizione numero 9 c'è Olivia Rodrigo.

Bad è il nuovo capitolo musicale di Olivia Rodrigo, giovanissima, lei che con il singolo Driver's License aveva dominato tutte le classifiche, era diventata una vera e propria super hit, è tornata pure con un nuovo album di inediti. L'abbiamo inserita nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 9, ancora una volta buon sabato a tutti voi, sabato caldo, perché secondo me è proprio iniziata ufficialmente la stagione estiva, la stagione degli aperitivi, dei lidi, del mare e dei tramonti, che meraviglia. Continuiamo a metterci i pezzi più forti di questa settimana e lo facciamo con la posizione numero 8, Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.

0: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss Kiss.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss Kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

pezzi più forti che abbiamo in programmazione. Alex Warren con Fever Dream e andiamo ad un altro singolo meraviglioso, The Bowser, questa è Magnetic.

Si chiamano The Bauza, sono un trio musicale norvegese che è balzato in cima alle classifiche proprio con questo singolo Magnetic, che è diventato molto popolare sui social e soprattutto su TikTok. Poi approda finalmente alla radio ed è in posizione numero 5 all'interno della nostra classifica in questo sabato, ma sono sicura che presto riuscirà ad entrare anche sul podio della Kiss Kiss Play Chart. Ma intanto alla posizione numero 4 arrivano Serena Brancale, Levante e Delia. Anche loro presentissime alla prima tappa a Torino del Kiss Kiss Way settimana prossima. Questa è Al mio paese.

torni sempre al tuo paese, ci restituiscono una fotografia meravigliosa di chi, diciamo, è costretto, tra virgolette, a vivere in una città, in un posto che non è propriamente il paese d'origine, e ci torna appena può, soprattutto durante le vacanze estive. Serena Brancale, Levante e Delia nella Kiss Kiss Play Chart, saliamo sul podio con Harry Styles.

American Girls, la canzone di Harry Styles che segue il successo di Aperture, nuovo capitolo musicale per lui. Era la nostra posizione numero 3, ma saliamo. Posizione numero 2, stabile da qualche settimana, The Colors con Rolling Stones.

la canzone dei The Colors, come vi dicevo prima, stabile da quasi 3 settimane al secondo posto della Kiss Kiss Play Chart. Vi ricordo che abbiamo anche un appuntamento settimanale con la classifica il giovedì su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre, dove riproduciamo e ripercorriamo le prime 5 posizioni di questa classifica. Vi do invece appuntamento a sabato prossimo sempre su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV con la Kiss Kiss Play Chart. Saluto e ringrazio i miei uomini Toro che sono dall'altra parte del vetro, ovvero Max Pennino e Andrea Cimino per la parte tecnica, e vi lascio con la prima posizione di questo sabato, Lady Gaga e Dolci con Runaway, da Adriana Petro. Kiss kiss a tutti, ciao!

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Kiss, kiss.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Lande, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss, kiss.
3: Quante cose al mondo vuoi fare?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Kiss, kiss.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
10: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
5: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Kiss, kiss. Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Kiss, kiss.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
4: Kiss, kiss.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
12: Bongole.
5: La musica più bella. La musica più bella. Oh,

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss, kiss. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Kiss, kiss. Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Kiss Kiss. Portami dove non vedrò più la luce del sole. Spiegami come.
6: La musica più bella. I still

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Rap futuristico. Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
3: Kiss Kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss.

Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss. Vola. Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss. Vola con te.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Celsius.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
9: Oh, let's make

0: è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Kiss Kiss!
8: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
0: La musica più bella.
9: La musica più bella.
0: Suona solo
9: su
0: Radio Kiss Kiss.
9: Radio Kiss.

0: sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Kiss, kiss. Quante cose al mondo vuoi fare?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ciao baby.
1: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
2: Yo everybody!
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.
3: Chihuahua. Chihuahua.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Bam bam, bambina.
1: Kiss kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.
2: Quello che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.